0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

spogliati dai legali. Questa loro stanza non ha più pareti, l'han subaffittata ai preti per rientrare dalle spese. Troppi giorni ha avuto il mese per avere altre pretese.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the white side.

0: All the niggas on my body now. I'm the life of the party now.
1: All'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
0: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto!

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: Tug at threads, getting afraid, but I'm loosening.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Yeah, madreperla, il mio lifestyle è Guelph Dunk, un romanzo. Sono all'ultimo piano sperperando. Il tuo lifestyle è del fake, è bugiardo. Io su di te faccio come comando.

0: Hello.
1: Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti. Siamo negli studi di Radio Talpa e sta per iniziare un doveroso omaggio a un grande artista, un grande cantautore, Glenn Hansard, che ci ha lasciato in questi giorni. Glenn Hansard è una voce che attraversa il cuore della canzone d'autore contemporanea, un artista la cui musica nasce dall'urgenza della verità e dalla semplicità emotiva. Cantautore, chitarrista, attore e leader carismatico, Hansard ha costruito una carriera che unisce il folk tradizionale irlandese, il rock più sanguigno e una sensibilità poetica, capace di toccare l'intimo.

0: Glenn Hansard è nato a Dublino, la sua formazione artistica è segnata dalla strada, dai busking nei pub e dalle collaborazioni con musicisti che condividono con lui la passione per la canzone come confessione pubblica. La voce di Glenn è ruvida e calda allo stesso tempo, capace di passare dal sussurro alla dichiarazione con naturalezza. Non cerca la perfezione tecnica fine a se stessa, la sua forza sta nella sincerità interpretativa, nella capacità di far sentire ogni parola come se fosse detta per la prima volta. E questo approccio rende le sue esibizioni live momenti di comunione dove l'ascoltatore percepisce la fragilità e la determinazione dell'artista.
1: Hello.

I testi di Glen Anselm esplorano l'amore, la perdita, la redenzione e la ricerca di senso. Spesso usa immagini semplici e concrete, come strade, case, notti insonni, per raccontare emozioni complesse. La sua scrittura è diretta ma mai banale. C'è sempre uno sguardo che scava sotto la superficie, una frase che rimane impressa per la sua onestà.

amacida. Sul palco, Glenn Hansard è un narratore. Non recita, ma condivide. Le sue performance sono segnate da momenti di intensità collettiva dove la band e il pubblico si fondono. Che suoni in un piccolo club o in un teatro pieno, mantiene la stessa intensità, la stessa cura per il dettaglio emotivo. La sua energia non è spettacolo fine a se stesso, ma servizio alla canzone. Dalla sua esperienza con i Frames alla collaborazione con Marchetta e Glova, che ha portato anche al successo cinematografico con Once, Glenn Hansard ha dimostrato una straordinaria capacità di lavorare in sintonia con altri artisti, creando dialoghi musicali che amplificano la forza delle sue canzoni. Il film Once e la canzone Falling Slowly hanno portato la sua arte a un pubblico globale, senza però snaturare la sua autenticità. Ascoltiamola.

Oltre alla musica, Glenn Hansard era percepito come un artista autentico, impegnato nella vita reale. Le sue scelte artistiche e personali riflettono una coerenza tra ciò che canta e come vive, e questo creava un legame profondo con chi lo segue tuttora, anche se ci ha lasciato. Non è solo intrattenimento, è testimonianza.

0: E così, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo voluto omaggiare Glenn Hansard che ci ha lasciato proprio in questi giorni, un artista amato tantissimo in patria, tanto è vero che sono infiniti i post di tutte le varie testate giornalistiche, delle varie radio irlandesi, ma anche di semplici ascoltatori, di semplici ammiratori che lo hanno voluto ricordare. E oggi lo ha fatto anche Radio Talpa. E vogliamo chiudere questo omaggio con un pensiero semplice ma sentito. La sua musica ci ricorda che la bellezza nasce dall'onestà, che una canzone può essere cura e resistenza. Grazie, Glenn, per averci insegnato che la voce umana, anche quando è imperfetta, è il più potente strumento di verità. E pensate un po', bene, Glenn Hansard, avremmo avuto la possibilità di vederlo e di ascoltarlo proprio nella nostra Pesaro. Purtroppo, questo appuntamento lui non ci sarà, ma noi continuiamo ad ascoltare le canzoni così come abbiamo fatto oggi, perché queste canzoni hanno ancora il potere di cambiarci la giornata. E allora Radio Talpa vi saluta con il cuore pieno di musica e la promessa di ritrovarci presto per un altro viaggio sonoro. Un abbraccio a tutti quanti voi.
1: One, two.

0: Tanta emozione a radiotalpa.it.
1: Stai per ascoltare Avatar, selezione musicale tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar, dal 8 alle 9, tutti i giorni, su internet. In questa puntata andiamo a scoprire alcune interpretazioni della tradizione folk, naturalmente, su Radio Talpas.

Il paracadutista Agostino salta dal camion tutte le sere nella stessa pociangara. Con il coltello da boy scout entra nella casa e mangia tutti i biscotti. Prima quelli del camion.

alla luna come un pastore errante. Poi si getta di nuovo nella pociangara. Dietro di lui si buttano le pecore dell'Asia centrale.

africana, ci ho fatto viaggio strana, speranza la fortuna, legge per essere in da lui, pestata, arrestata, rainda, sono stata, non è che chi mi assiste, la legge non esiste.

0: Está bem.
1: Hai ascoltato alcun moderno interpretazioni della tradizione folk, offerto da Avatar? Un programma di musica tematica, curato da Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti i giorni. Da 8 alle 9. Naturalmente, su Radio Telepaz.

0: che di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori, oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Intervista. Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci, certo, com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, mi è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
1: Sì, Noi soli e voi lontani,
0: che era un altro singolo, prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza te, insomma tutta una serie,
1: sì,
0: di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album.
0: Okay.
1: Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora.
1: Radiotalpa.it è la musica che suona quando fuori c'è il silenzio.

c'è anche un'altra umanità. Dietro sé non lascerà legge, monumenti, gente destinata a perdere.

A 35 anni dalla pubblicazione di Le persone inutili esce questa nuova versione della canzone di Paolo Vallesi con l'aggiunta della voce di Enrico Ruggeri, che concede il featuring e quindi partecipa alla collaborazione, collabora con Vallesi quindi per questa nuova versione. Ora musica, adesso con Anita Brightfly.

Si chiama Superstar, il nuovo singolo di Anita Brightfly. Lei è stata anche nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica e ci ha raccontato di questo brano realizzato con l'intento proprio di fare una cosa che abbia anche il sapore estivo, e direi che ci è perfettamente riuscita. Antonello Tridico, nei prossimi minuti la sua canzone è Io Resto Qui.

0: Year and Friends, ora musica, il savor del calor della musica. È il momento dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo. Oggi siamo nel 1986. Eros Ramazzotti cantava Adesso tu.
2: Now

0: Produzione di Piero Cassano per Eros Ramazzotti, Adesso Tu, Sanremo 1986, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo alle nostre novità, c'è Matteo Ruggeri, nostro ospite la scorsa settimana, per parlarci di questo singolo che si chiama 16 Caffè.
1: È da un mese che ora fumo di più.

0: 16 caffè, questa è la canzone di Matteo Ruggeri. Questa settimana tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Radiotalpa.it

op hun hoed. Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porte. Ma la gente che ci andava a bere fuori e dentro è tutta morta.

Posto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A paura mia, tengo nemici. E faccio pare spari, tengo mente e dico, stongo qua. E non tremmo si sente di ti sparo. Chi lo dice, non lo fa. Se è po' buciardo, non mi muovo, aspetto. A bucire.

In agosto avrò 73 anni. Quasi ora di fare le valigie per un salto nel vuoto. Ma due cose mi trattengono. Non ho ancora scritto abbastanza poesie. E poi, il vecchio che abita nella casa di fianco alla mia. Vivo e vegeto a 96 anni. Picchia sulla finestra col bastone e manda baci a mia moglie. Capisce tutto. Schiena dritta, passo svelto,

Guarda troppa TV, ma noi allora. Ogni tanto vado a trovarlo. Ciacola, ma non dice cazzate. Tende a ripetersi un poco, ma vale quasi la pena di riascoltarlo. Ero da lui un giorno e ha detto: «Sai, presto tirerò le cuoia». «Ma», ho detto io, «non ne sono così sicuro». «Io sì», ha detto. «Perciò che ne diresti di fare un cambio con casa mia?» «Ah, certo, la tua è carina. Ma non so se puoi darmi quello che voglio in cambio». «Dipende. Mettimi alla prova». «Beh», ha detto, «vorrei un nuovo paio di testicoli». «Quando morirà il vicino, sarà difficile riempire il gran vuoto che lascia. Mi sono spiegato?»

Sarà mai possibile che di tutte quelle strade proprio te dovevo scegliere? Così contorta e accidentata? Così ingannevole e bramosa di chi, come me, ti ha preferito alle altre? Eppure all'entrata non sembravi così. Presentavi con tanto orgoglio bellezze che io ancora non ho incontrato. Che strana che sei, così diversa per ogni persona che ti percorre, complice di un tempo indeciso che non sa mai come scorrere, ora veloce come il fulmine, ora a passo di lumaca. A cosa ti servono tutti questi specchi? Ognuno di loro mi mostra un'immagine diversa. A quale credere? Sì, lasciatelo dire, non sei bella. Eppure non vorrei immaginarmi altrove. Ti odio e ti amo. E vado avanti, curioso di vedere i bei frutti che la tua terra arida continua a promettermi. Ehi, ma perché mi stai prendendo la mano? Dove vuoi portarmi? Che bella la vista da quassù. Scusami se sono stato sgarbato, non potevo di certo immaginarti così da dietro la collina. Ora riportami indietro. Sì, voglio arrivarci con i miei passi, ora più sicuri e coraggiosi, rapito dal suono di quelle strisce pedonali che continuerò ad attraversare.

Lo scrittore francese Romain Gary ne era convinto. L'amore non va molto d'accordo con le restrizioni, i limiti, il tempo contato. Bisogna credere di avere tutta la vita davanti a sé per lanciarsi davvero. E ha ragione, Radio Talpa è un esempio concreto di amore libero che resiste già da 40 anni.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte Caina attende chi a vita si spense. Queste parole da lor ci fur porte, quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, che il poeta mi disse che pense. Quando rispuosi cominciai, o lasso quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro il doloroso passo.

E un adolescente disse: «Parlaci dell'amicizia». E lui rispose dicendo: «Il vostro amico è il vostro bisogno saziato, è il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza, e la vostra mensa è il vostro focolare, poiché affamati vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando tace, il vostro cuore non smette di ascoltare il suo cuore. Nell'amicizia, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristatevi. La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come lo scalatore la montagna è più chiara della pianura. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore, che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero, non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra solo ciò che è vano. E il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena. Quale amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di vita, poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia, poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora».

Ho conosciuto un tale di Vignola, che aveva tre cappelli e una testa sola. E girava, girava per il monte e per il piano, con un cappello in testa, gli altri due, uno per mano. Un giorno che pioveva, incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. Ecco, disse quel tale, il mondo è tutto sbagliato. A me tre cappelli, a lui il capo bagnato. E andando per la sua strada mentre fischiava il vento, quel signore con tre cappelli era molto malcontento. Un punto, piccoletto, superbioso, iracondo, dopo di me, gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestarono. Ma che grilli ha quel capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto è a capo. Tutto solo a mezza pagina lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. Ho conosciuto un tale di Macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le Marche, però, sono posti tranquilli. Marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte e per la pianura in cerca di coccodrilli per mostrare la sua bravura. Andò a Milano, a Como, a Lucca, ad Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli, niente. È ancora lì che gira, un impiego non l'ha trovato, sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato.

0: La donzelletta viene dalla campagna in sul calare del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella, incontro là dove si perde il giorno, e novellando vien del suo buon tempo, quando ai dì della festa ella si ornava, ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno, e torna all'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene, ed a quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore, e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al dì del suo riposo. Poi, quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra, anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man tristezza e noia recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta è cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, ch'anco tardi a venir, non ti sia grave.
1: A proposito di musica, Bob Dylan sostiene che il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti e questo è l'omaggio a Cassandra Wilson per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Questa grande artista che ci ha lasciato in questi giorni e con lei se ne va una narratrice della musica americana. Nata e cresciuta in Mississippi, ha saputo fondere jazz, blues, folk e country in un linguaggio personale, fatto di pause, di colori scuri e di luce. Album come Blue Light Till Dawn e New Moon Daughter hanno cambiato il modo in cui molti ascoltatori pensavano al jazz vocale. Non più solo tecnica, ma racconto, atmosfera, pelle. Quello che colpiva di Cassandra era la sua capacità di farci sentire vicini. Una frase cantata poteva sembrare un ricordo sussurrato, un accordo poteva aprire una finestra su un paesaggio interiore. Oggi vogliamo ricordare la sua voce, le sue interpretazioni che hanno trasformato standard in confessioni personali e la sua curiosità musicale che l'ha portata a collaborare con musicisti di mondi diversi. Noi ora andremo ad ascoltare alcuni dei suoi più grandi successi e quando la musica finirà restiamo in silenzio per qualche istante per portare con noi ciò che ci ha lasciato. Riposa in pace, Cassandra Wilson.

E con Harvest Moon, che ora andremo ad ascoltare, si va a chiudere questo doveroso omaggio a una grande interprete, Cassandra Wilson. Questo di Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro è il nostro omaggio. Ciao!

Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'ariera romagnola.

0: Hot Country, la classifica ufficiale di country music. Conduce in studio Maurizio Benvenuti.
1: Radio Incontro Pesaro, Radio Talpa di Cattolica, due radio, una sola classifica, la Country Hits, i 10 migliori singoli del momento di country music. In studio Maurizio Benvenuti, perché c'è un momento in cui Nashville si ferma. Le luci dei bar lungo Broadway si abbassano appena, le chitarre sembrano trattenere il fiato e l'America del country ascolta ciò che sta per accadere. È il momento della Top 10 della Country Hits, la bussola che ci dice dove sta andando il cuore della musica, quali storie stanno attraversando le highway, quali voci stanno diventando compagne di viaggio per milioni di persone. 10 brani, 10 strade, 10 modi diversi di raccontare la vita. Dalle confessioni che bruciano ai cieli rosa che non finiscono mai, dalle notti rumorose dei bar alle promesse sussurrate sotto un portico di legno. È la fotografia di un paese che canta la verità anche quando fa male e che trova sempre un modo per trasformarla in melodia. E allora, cari amiche e cari amici, si inizia con la Top 10 di Country Music. Per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro.
0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al numero 10 troviamo Raleigh Greene con Change My Mind. Raleigh Greene presenta un brano che parla di dubbi, di strade da scegliere, di cuori che cambiano direzione. Una ballata sincera, costruita con la sua solita autenticità. Si parte.
0: Hot Country.
2: Numero 10.

0: Scendiamo di una posizione e raggiungiamo il nono posto, dove troviamo una incredibile Hella Langley. Ve lo dico, incredibile, perché in questa classifica la troveremo più volte. In questo caso al nono posto la troviamo con Loving Life Again, un titolo che è già un sorriso. Hella canta la rinascita, la leggerezza ritrovata, la voglia di ricominciare. Loving Life Again è un abbraccio musicale, una ripartenza luminosa. Hella Langley.
1: Numero 9.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E questa è la classifica ufficiale di country music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, i 10 singoli country più gettonati dai country network americani. All'ottavo posto Luke Combs con Sleepless in Hotel Room. Una notte insonne, una stanza anonima, un cuore che non trova pace. Combs trasforma un momento qualunque in una storia universale, con la sua capacità di rendere epico ciò che è quotidiano.
2: Numero 8.

0: Settimo posto, Country Hits, Morgan Wallen con Don't We. Morgan Wallen torna con un brano che è un dialogo sospeso, due persone che si cercano, si sfiorano, si perdono e si ritrovano. Don't We è una domanda che diventa melodia.
1: Numero 7.

0: Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al sesto posto ritroviamo Luke Combs con Be By You, un Luke Combs che porta la sua voce ruvida e gentile in una canzone che parla di presenza, di fedeltà, di amore che non scappa. Be By You è una mano tesa, una promessa fatta sotto un cielo immenso.
2: Numero 6.

0: Quinto posto della nostra country, dove troviamo Stella Lefty con Boston. Questo brano è un viaggio, una fuga, un ritorno. Stella Lefty racconta la città come fosse una persona, con le sue ombre, le sue promesse, i suoi silenzi. Un brano che ti resta addosso.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Come vi avevo già annunciato, ritroviamo Ella Langley in quarta posizione insieme a Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore. Due voci, due mondi, un'unica verità. L'amore che non riesce più a stare in piedi. Langley e Wallen intrecciano le loro timbriche in un duetto che brucia piano come una fiamma che non vuole spegnersi.
2: Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni della nostra Country Hits in collaborazione con la Country Music Association per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica in studio. Maurizio, benvenuti. Al terzo posto, ancora una volta, troviamo questa incredibile, veramente, Ella Langley con Be Here. Una Ella che torna in classifica con un pezzo diretto, sincero, che parla di desiderio e identità. Be Here è una confessione che diventa forza, una voce che non chiede permesso.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 troviamo una grande star non solo della country music ma anche del pop. Lei si chiama Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Dal mondo colorato di Toy Story 5 arriva una ballata che solo Taylor Swift sa trasformare in emozione pura. Un brano che scivola tra nostalgia e nuova luce con quella scrittura che riconosci al primo respiro. Lei è Taylor Swift.
1: Numero 2.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E così, cari amiche e cari amici, canzone dopo canzone, siamo arrivati alla numero uno, la canzone regina, il brano più gettonato dalle stazioni radio americane. Lei ancora una volta, Ella Langley con Choosing Texas. Ella Langley che continua a brillare con questo brano che è il suo manifesto di identità. Un ritorno alle radici, un brano che profuma di polvere, libertà e scelte che cambiano il destino. Una canzone che non sale, vola. Quest'oggi alla Hot Country Singles per Radio Incontropesaro e Radio Talpa di Cattolica, canzone regina è Choosing Texas, lei è Ella Langley.
2: Numero 1.

aesthetically.

quando si getterà nel lago e tu trattieni il fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più sapore.

0: Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre nel

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti e questo è l'omaggio a Cassandra Wilson per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Questa grande artista che ci ha lasciato in questi giorni, e con lei se ne va una narratrice della musica americana. Nata e cresciuta in Mississippi, ha saputo fondere jazz, blues, folk e country in un linguaggio personale, fatto di pause, di colori scuri e di luce. Album come Blue Light Till Dawn e New Moon Daughter hanno cambiato il modo in cui molti ascoltatori pensavano al jazz vocale. Non più solo tecnica, ma racconto, atmosfera, pelle. Quello che colpiva di Cassandra era la sua capacità di farci sentire vicini. Una frase cantata poteva sembrare un ricordo sussurrato, un accordo poteva aprire una finestra su un paesaggio interiore. Oggi vogliamo ricordare la sua voce, le sue interpretazioni che hanno trasformato standard in confessioni personali e la sua curiosità musicale che l'ha portata a collaborare con musicisti di mondi diversi. Noi ora andremo ad ascoltare alcuni dei suoi più grandi successi e quando la musica finirà restiamo in silenzio per qualche istante per portare con noi ciò che ci ha lasciato. Riposa in pace, Cassandra.

E con Harvest Moon, che ora andremo ad ascoltare, si va a chiudere questo doveroso omaggio a una grande interprete, Cassandra Wilson. Questo di Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro è il nostro omaggio. Ciao!

a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Radio Talpa di Cattolica e Maurizio Benvenuti, in collaborazione con la Country Music Association, vi presenta tutte le novità della country music.
2: Cari amiche, cari amici, ovunque vi troviate in questo momento, sia che siate nella nostra Italia o in Canada o in qualsiasi altra parte del mondo, vi giunga il mio più sincero abbraccio. Io sono Maurizio Benvenuti e, come al solito, sono nello studio, nell'antico studio di Radio Talpa, per raccontarvi anche oggi una storia. Una storia che vuole rendere omaggio alla bellezza di un lago, il Lago Ontario, che già dall'origine del suo nome, in lingua irochese, significa lago bello, lago grande. Buon ascolto.
3: Londana, before you start changing names, maybe open up an old history book, because these waters had a name long before America had a flag, and that name was Ontario!

Il lago Ontario è il più orientale dei grandi laghi del Nord America, un vasto specchio d'acqua che separa la provincia canadese dell'Ontario dallo stato di New York. Nato alla fine dell'ultima era glaciale, il lago ha modellato il paesaggio e la vita umana per migliaia di anni. Le prime comunità umane che si stabilirono sulle sue sponde furono popoli indigeni che sfruttarono le ricche risorse ittiche e le rotte d'acqua per commercio e scambi culturali. Con l'arrivo degli esploratori europei e più tardi dei coloni, il lago Ontario divenne un corridoio strategico, porto per il commercio di pellicce, teatro di battaglie durante le guerre coloniali e nell'Ottocento motore di sviluppo per città portuali che sarebbero diventate centri industriali e culturali. Oggi le sue sponde ospitano metropoli moderne, parchi naturali e comunità che ancora vivono in simbiosi con l'acqua.

Sospeso tra cielo e terra, il lago Ontario si stende come un respiro antico, una lastra di luce che accoglie il mattino e lo restituisce in mille riflessi. Le sue rive sono pagine di storia, i suoi nomi sono canzoni che attraversano il tempo. Ontario, parole che non chiudono, ma aprono, finestre su memorie, inviti a ricordare.

All'alba l'acqua si veste di tenue argento. Le onde, lente e misurate, disegnano calligrafie effimere sulla pelle del lago. Ogni increspatura è un piccolo racconto di barche che passano, di pesci che sfiorano la superficie, di nuvole che si specchiano e poi si dissolvono. Qui il tempo prende un respiro più profondo e il mondo sembra ascoltare.

Le città che guardano il lago imparano a tacere per ascoltare. I canneti sussurrano storie di radici profonde e i gabbiani segnano il confine tra acqua e aria con richiami che sembrano domande. Le voci umane si mescolano a quelle della natura, pescatori che raccontano mattine di nebbia, bambini che rincorrono il vento e anziani che ricordano nomi antichi. Ogni voce è un filo che tesse la trama di questo luogo, il Lago Ontario.

I nomi Ontario, Oniatario non sono etichette fredde, sono gesti di rispetto, mappe del cuore. Pronunciarli è riconoscere chi è passato prima di noi, chi ha camminato queste sponde, chi ha dato senso a questi paesaggi. Onorare i nomi significa prendersi cura della fauna che nuota, degli uccelli che migrano, delle comunità che si incontrano sulle sue spiagge.

Sotto la superficie del lago Ontario la vita pulsa, alghe che danzano, branchi che si spostano, piccole creature che tessono il loro destino. Sulle rive, alberi che sfidano il vento, custodiscono nidi e rifugi. Proteggere questo respiro significa ascoltare la scienza e la saggezza tradizionale, intrecciarle per custodire il futuro.

0: In estate il lago si allunga in giornate calde, in autunno si tinge di fuoco, in inverno si copre di silenzi cristallini. Ogni stagione è una lezione. La generosità dell'estate, la malinconia dell'autunno, la pazienza dell'inverno, la rinascita della primavera. E ogni stagione ci ricorda che il lago non è immobile, è un organismo vivo che respira con noi.
1: Oh, it's like Ontario.

Le comunità che abitano queste rive portano con sé lingue, cibi, musiche e riti. Sono loro che trasformano il paesaggio in casa. E allora chiudete gli occhi per un istante, lasciate che il lago vi parli, non con parole, ma con il ritmo delle sue maree, con il fruscio delle canne, con il richiamo degli uccelli. Ontario, ascoltate il nome, sentite la storia e lasciate che il suono vi riporti ad una cura condivisa.

Sulle sponde del lago Ontario si alternano paesaggi diversi, il lungomare di Toronto con il suo skyline che si specchia all'alba, le Toronto Island, piccole isole che offrono rifugio alla città, Prince Edward County con spiagge sabbiose e vigneti, la regione delle Thousand Islands, un arcipelago di isole punteggiate da case e castelli. Nei parchi e nelle riserve si osservano migrazioni di uccelli, colonie di aironi e una fauna che cambia con le stagioni. In inverno il lago si copre in alcune zone di ghiaccio e in autunno le rive si tingono di rosso e oro. Uno spettacolo.

0: Il lago Ontario custodisce numerosi relitti, come tutti i grandi laghi, anche qui le acque hanno inghiottito navi in tempeste improvvise. Alcuni relitti sono oggi meta di immersioni e di ricerche subacquee, ci sono poi fari che hanno ispirato leggende, storie di guardiani solitari, di luci che appaiono nella nebbia, di voci portate dal vento. E non mancano le storie di confini e accordi tra Canada e Stati Uniti, rotte commerciali, dogane e porti che hanno plasmato le economie locali. Ed ora alcune frasi di poesie che riguardano alcuni aspetti del lago Ontario, come l'alba. S'alza il giorno, lento, sul bordo d'acqua. Una scia d'argento taglia il silenzio. Le isole respirano memorie antiche. Ogni onda racconta un nome, una rotta. Il faro. Il faro veglia, bianco d'ossa e sale, sul respiro delle navi che non tornano. La luce segna il confine tra il coraggio e il buio e il vento porta storie di mani che remano. Riva. Sulla riva raccolgo giorni come pietre, ognuna levigata da un inverno diverso. Cammino tra gabbiani e i ricordi e il lago mi restituisce il mio stesso volto. E allora, care amiche e cari amici, siamo arrivati al termine. Abbiamo parlato di questo meraviglioso lago in chiave poetica. Abbiamo ascoltato delle bellissime canzoni tra folk e country ed ora è la volta della sigla. Ma portate con voi questa immagine, un lago che riflette il cielo e le nostre responsabilità, un luogo dove i nomi sono promesse e le onde sono testimoni. Questo è il lago Ontario, specchio di storie, culla di vita, invito a custodire. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.
1: They can call it what they want, but some things don't need a new name.

dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Proadio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

0: My name is Eric Gales.
1: Cari amiche e cari amici, qui da Radio Talpa diffondiamo il blues. Io sono Maurizio, benvenuti nello studio 1 di Radio Talpa, davanti al microfono a parlarvi questa sera di un grandissimo chitarrista che ha saputo trasformare il dolore in fuoco creativo. Quest'oggi parleremo di Eric Gales. Ho avuto il piacere di vederlo dal vivo recentemente al Porretta Soul Festival, dove la sua presenza sul palco era insieme potente e vulnerabile, una combinazione che rende la sua musica così autentica. Beh, in questo speciale ascolteremo i brani del suo ultimo lavoro, il toccante tributo a suo fratello. E allora preparatevi a un viaggio tra blues, rock e soul, guidato da una chitarra che parla come pochi sanno fare. Lui è Eric.

0: C'è un momento nella vita di un artista in cui la musica smette di essere solo espressione e diventa memoria. Diventa un ponte, un gesto d'amore, una promessa che attraversa il tempo. È da questo punto che nasce il tributo a LJK, Little Jimmy King. Un disco che non è soltanto un album, ma è un atto di devozione, un tributo al fratello scomparso, un talento luminoso e fragile portato via troppo presto, nel 2002. E fin dalle prime note di questo lavoro si percepisce che questo non è un progetto costruito a tavolino, è un disco che pulsa, che respira, che racconta. È un viaggio emotivo di 10 tracce dove il blues, il rock, il soul e il funky si intrecciano come fili di una storia familiare. Una storia che Eric porta nel cuore da più di 20 anni. E mentre ascolti, senti che ogni brano è una pagina di un diario che non era mai stato aperto del tutto.
1: All Hail, a tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

Rocking Horse Ride vede anche la presenza di Creston Kingfish Ingram, due generazioni di blues che dialogano. Le chitarre si inseguono, si rispondono, si provocano. Un brano che racconta la continuità del blues, il passaggio di testimone. Harry Giles, Creston Kingfish Ingram, Rocking Horse Ride.

It Takes a Whole Lot of Money vedono la presenza anche di Joe Bonamassa e Josh Smith. Tre chitarre, pensate un po', tre personalità, tre modi di raccontare il blues. Assoli mozzafiato, alternanza dinamica, una vera celebrazione di questa collaborazione in questo album tributo al fratello di Eric Gales.

0: Mentre attraversiamo, cari amiche e cari amici, questo album, ci accorgiamo che ogni brano è una pagina di un diario che Harry Giles ha tenuto chiuso per più di 20 anni. Questo tributo al fratello non è solo un disco, è un ponte emotivo verso suo fratello, Manuel Little Jimmy King, talento luminoso e fragile, scomparso, come dicevamo all'inizio, nel 2002. E questa assenza, questa ferita, non viene raccontata con tristezza, ma con una forza che diventa musica. La recensione di Blues Magazine lo dice chiaramente. Qui c'è una miscela energica di blues, rock, funk e soul, ma soprattutto c'è una profondità emotiva che attraversa tutte 10 le tracce. E la chitarra di Harry Giles è il filo che cuce tutto. A volte un grido, a volte un sussurro, a volte una carezza. E gli ospiti presenti in questo lavoro non sono semplici collaboratori, sono amici, compagni di viaggio, fratelli di musica. Kingfish porta la freschezza della nuova generazione, Bonamassa aggiunge energia e colore, Josh Smith costruisce assoli che sembrano dialoghi e Buddy Guy chiude il cerchio con la saggezza della tradizione. E mentre ascolti queste canzoni, senti che questo disco non è costruito per stupire, ma per raccontare. È un album che respira, che vive, che si muove. Un album che ti prende per mano e ti porta dentro una storia familiare, una storia di perdita e di rinascita, una storia di blues. E questa è Somebody, dove troviamo Buddy Guy, chiusura acustica, intima di questo lavoro con i sapori del Delta. La presenza di Buddy Guy è un sigillo di autenticità. È il ritorno alle radici, dove tutto è cominciato.
1: I've been a fool for loving you.

E allora, care amiche e cari amici, dopo aver ascoltato alcuni brani tratti da questo disco tributo al fratello di Eric Gales, Little Jimmy King, questo lavoro non vuole essere solo un omaggio, ma una promessa mantenuta. Eric Gales ha trasformato il dolore in musica, la memoria in energia, l'assenza in presenza. Ha dato voce a un fratello che non c'è più, ma che continua a vivere in ogni nota, in ogni assolo, in ogni respiro di questo disco. È un lavoro che ci ricorda che il blues non è solo un genere, è una casa dove si torna, una casa dove si custodisce ciò che la vita non può più restituire, una casa dove la musica diventa cura. E allora, grazie a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo speciale e avete voluto condividere con noi di Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro questo viaggio. Grazie per avermi ascoltato, per aver sentito, per aver vissuto queste canzoni, perché ci sono dischi che non si ascoltano soltanto, si attraversano, e questo oggi lo abbiamo attraversato tutti insieme. E allora, cari amiche e cari amici, io vi invito ad approfondire il discorso su questo artista che merita la vostra attenzione. L'ho visto pochi giorni fa al Porretta Soul Festival e, beh, io mi sono emozionato. Non poteva essere altrimenti, ascoltando la sua voce, la sua chitarra, la sua presenza. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti.

0: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Cari amiche e cari amici, anzitutto una buona Pasquetta sia dal sottoscritto che da Remo Ricaldone. Ci auguriamo che abbiate trascorso nel migliore dei modi questa Pasqua appena trascorsa con i vostri cari, con i vostri amici, magari in un posto bellissimo nella nostra bellissima Italia. E ovunque vi troviate oggi, l'appuntamento è con Happy Trails, giunta al suo numero 288, un'occasione buona per trascorrere in compagnia qualche minuto ascoltando della ottima musica, come sempre, perché anche oggi il tracciato che Remo Ricaldone ci ha proposto è di sicuro interesse per tutti coloro che amano queste sonorità, perché country music e blues sono i denominatori comuni di ogni puntata di Happy Trails, i viaggi settimanali all'insegna della cosiddetta musica delle radici, ma ogni musicista li declina, e l'abbiamo visto, secondo il proprio stile, le proprie influenze e le proprie passioni, seguendo percorsi molto diversi che si ampliano nei mille rivoli e nei mille generi che formano questo meraviglioso patchwork. E allora anche oggi troveremo spunti differenti che vanno dalla canzone d'autore alla tradizione, mostrando talenti importanti e una vitalità che contraddistingue il panorama roots americano, ma non solo. Strade che si allontanano talvolta, ma che tornano assieme in un cerchio che non si spezza, come recita una celebre canzone, Will the Circle Be Unbroken? E allora, quella formata da Gradley Isle e Les Green è una coppia inedita. Lei, californiana, con un passato che comprende l'attività di doppiatrice e attrice, ma con il grande amore per la musica, è tornata da qualche anno con immutata passione e una discografia che è cresciuta in maniera esponenziale anche come qualità. Lui, cantante che ha anche dato la voce all'attore che interpretava Little Richard nel film di Baz Luhrmann dedicato ad Elvis Presley di qualche anno fa. Assieme hanno inciso un album dalle movenze blues che oggi apre la puntata di Happy Trails, e lo fa dunque con una trascinante verve. Ascoltiamolo insieme, si parte, cari amiche e cari amici.

Melissa Etheridge aveva debuttato a fine anni 80 con un disco che l'aveva subito fatta apprezzare da critica e pubblico, poi un lento affievolirsi di quella fama, anche se le incisioni erano abbastanza regolari. Melissa ha resistito con orgoglio e con forza in un mondo come quello del music business, non certo tenero e accondiscendente. E ora riprende il filo di quelle ballate così intense e passionali che sono un po' il suo marchio di fabbrica. E oggi la ascoltiamo nuovamente, con piacere, dal suo nuovo bel disco.

has a hope I dare not speak. Frustrating.

I Nude Party ci portano in North Carolina, dove si sono formati nel 2012 sette studenti della Appalachian State University, che hanno stretto amicizie e passioni musicali e hanno aperto le porte per una proposta dove sono fortemente presenti le loro radici country, associate a profumi 60s e all'epoca in cui per la prima volta si incrociavano suggestioni rock e tradizioni. Un mix equilibrato e brillante, il loro e nuovo disco che dà l'esatta misura della loro bravura.

Due figlie d'arte, ora che si misurano con due classici proposti molti anni fa dai loro padri e che mostrano quanto personali siano queste cover, cambiando un po' l'approccio ma mantenendo intatte melodie e suggestioni. La prima è Jan Stills, figlia del grande Stephen Stills, che riprende a suo modo la celeberrima Love the One You Sweet, rallentandola e dando nuovi spunti a questo inno alla fratellanza e l'amore. Thank you.

La seconda non è solo figlia d'arte, ma anche nipote d'arte, essendo figlia di Arlo Guthrie e nipote del grande Woody Guthrie. Beh, Sarah Lee Guthrie è da qualche anno quasi di casa nel nostro paese, essendo spesso in tour e portando la sua grazia, la sua vena country folk sui nostri palchi. È imminente un suo nuovo tour da noi e noi oggi l'ascoltiamo riprendere un vecchio classico del padre che presentò al Festival di Woodstock, Coming into Los Angeles.

Il texano Jesse Dayton ha collaborato in passato con i grandi della scena outlaw del Lost Air State e nel corso della sua carriera ha unito il suo profondo amore per la country music con il più vibrante e solido rock and roll, mostrando sul palco un infuocato spirito artistico. Oggi lo ascoltiamo in una versione più legata ad una country music dallo spirito genuino e autentico.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia. Una buona giornata ancora a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, io sono sempre collegato con Remo Ricaldone dalla Valsusa per questa ennesima puntata di Happy Trails che prosegue con Eileen Jewel, nata a Boys nell'Idaho, ma ben presto. È un'artista che ha girato gli States spinta dalla voglia di scoprire nuovi orizzonti, nuovi stimoli musicali e opportunità, che ha trovato in una carriera in cui ha inciso una decina di dischi caratterizzati da country music ma anche da folk blues e honky tonk. Eileen ha proposto recentemente una sua versione di Deporty, di Woody Guthrie, una canzone che in questi anni in particolare ha assunto nuove ed attuali valenze sociali e oggi andiamo a riprendere quello che può essere considerato proprio uno dei grandi capolavori di Woody Guthrie.

è un lungo percorso quello fatto dalla Yonder Mountain String Band del Colorado, un percorso partito dall'amore per il bluegrass che si è evoluto negli anni attraverso attitudini progressive, dando un nuovo smalto ad un genere che nel corso del tempo ha assunto colorazioni dall'ampio spettro visivo. Sono ben 11 dischi incisi e innumerevoli sono stati i concerti con cui si è formata una coesione decisamente forte, e il loro nuovo disco magari non aggiungerà niente di particolarmente nuovo, ma il loro sound rispecchia un grande talento e passioni sempre vivissime.

0: Fondatore e leader degli Old Crow Medicine Show, il fiddler e molto altro Catch Seeker ha trovato il tempo di iniziare una strada solista che per la verità non si discosta troppo dai suoi compagni. La forza espressiva, la verve e il travolgente entusiasmo che emanano le sue esibizioni sono qui vibranti, segnando la storia di un carismatico personaggio della scena roots americana.
1: Well, the boys and me didn't know what to do when our trans-American trip was through. Back then, Nashville wasn't cool, so we loaded up the truck.

Con Terry Klein entriamo nel vivo della canzone d'autore in bilico tra country e folk che nel suo Texas ha una tradizione pluridecennale. La sua è una discografia che di volta in volta cresce qualitativamente, maturando uno stile fedele ai suoi ispiratori, ma sempre personale e solido. Ancora una volta qui ad Happy Trails ospitiamo Terry Klein.

Anche Matthew Payne bazzica gli stessi ambienti, quelli ispiratissimi del Texas centrale, in quella Hill Country dove si è creato con gli anni una scena cantautorale di grandissima qualità che fa capo ad uno dei più importanti festival del genere nella stagione americana, quello di Carville. E anche in questo caso lo andiamo ad ascoltare dal suo nuovo disco, un lavoro che mette in risalto eccellenti capacità compositive e interpretative.

Storico nome del cantautorato americano sin dagli anni 60, Steve Gillett, pur avendo rallentato molto la sua attività, visto che è attorno agli 80 anni, di tanto in tanto riprende in mano il suo repertorio, come nel caso del suo più recente disco, e lo fa con intatto candore e poesia. E allora ascoltiamolo con piacere.

Da Melbourne siamo in Australia, congediamo il programma di oggi con una coppia che è molto nota a livello locale e che ha nell'amore per il folk, soprattutto britannico, il loro punto di unione. Shane O'Mara è un grande chitarrista acustico e Jack Tonks una voce femminile tra le migliori del panorama australiano e assieme hanno pensato di rendere omaggio a 15 anni dalla sua scomparsa al grande Bert Jansch, un cardine della band dei Pentangle, che ha saputo fondere folk americano e britannico e jazz in un sound dalla qualità sopraffina. Il brano che chiude Happy Trails di oggi fa proprio parte del repertorio dei Pentangle ed è qui proposto con calore e passione, degna chiusura per la puntata di oggi.

Allora, cari amiche e cari amici, in questa giornata ancora di festa abbiamo ascoltato 13 brani che al solito sono arrivati direttamente al cuore, ne sono più che convinto, perché erano canzoni davvero ispirate con artisti che ci emozionano sempre con le loro interpretazioni. Una bella scaletta, un bel percorso, quello che anche oggi Remo Ricaldone ci ha proposto. E allora Maurizio, benvenuti, e naturalmente Remo Ricaldone vi invitano a ritrovarci tutti insieme lunedì prossimo per un altro viaggio attraverso le radici della musica con il nostro ormai collaudatissimo Happy Trails, che oggi raggiunge le puntate numero 288. E allora ancora una buona giornata a tutti quanti voi, ancora una buona giornata di festa. Noi, se vorrete, ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao!

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: Io, se proprio mi immagino il mondo
3: preciso per come mi piace,
2: è un posto in cui non mi nascondo
4: e fa rima con pace.
2: E allora?
5: Perché non vi rimettete a fare la pace?
4: Non è che forse
6: vi siete dimenticati come si fa?
7: Ah, si sono dimenticati.
2: Si sono dimenticati.

0: Country isn't a trend. It's a way of life. It's a handshake, the back roads, the dance floor, the sound of a steel guitar, and a pair of well-worn boots. At Humdinger Boots, we're proud to support the music and traditions that bring us together as the presenting sponsor of Dance Time in Texas. Visit humdingerboots.com, proudly supporting Texas country music and the Western lifestyle. Humdinger Boots, Nebraska born, Western worn.
1: Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.
2: Welcome back to Dance Time in Texas. It's time for my hit pick of the week. This week, Cal Park has a little fun with the music business and the pressure to make a number one song. But there's a romantic twist. He's not looking to be a short-lived memory in his girl's life. He wants to be the guy that she remembers as her greatest love. This week's hit pick of the week, One Hit Wonder by Cal Park. I don't want

Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento, sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

0: 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'Ariera romagnola.

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Per chi ha seguito quest'inverno la serie di puntate del progetto Made in Romagna, siamo in pausa estiva in preparazione della ripresa autunnale. Ricordo che Made in Romagna è il progetto che valorizza i talenti del nostro territorio con l'intenzione di far conoscere la creatività musicale locale. Ma esiste anche un percorso inverso in cui le tendenze musicali esterne, le correnti, i generi e le culture che si sviluppano all'estero penetrano e in svariati modi hanno contaminato il tessuto locale. È il caso del fenomeno di cui ci occupiamo in questa puntata speciale che potremmo definire Made to Romagna. Parliamo del fenomeno e del movimento punk di cui quest'anno corrono 50 anni dalla nascita. Ovviamente non è sempre possibile attribuire una data certa alla nascita di un fenomeno culturale e musicale, ma ci sono diversi eventi significativi e ripercorreremo quel periodo con l'aiuto dell'amico Andrea Tesselli Tex, che è un esperto e profondo conoscitore di quel mondo. Quindi, grazie alla macchina del tempo virtuale di Radio Talpa, ci immergeremo in quegli anni ripercorrendo i gruppi e i brani che hanno generato il fenomeno punk all'estero, per poi cercare le tracce della contaminazione avvenuta nel nostro territorio, in particolare Emilia-Romagna, per dimostrare alla fine che nella musica non ci sono confini, non esiste una cultura ma tante culture, non esiste un unico linguaggio ma tensioni che vengono assorbite, vengono rielaborate e poi si diramano in direzioni diverse, per cui dal punk è un attimo passare alla new wave piuttosto che all'hip hop o al rap. Salutiamo e ringraziamo Andrea Tesselli per la partecipazione a questa puntata.
1: Ciao a tutti, grazie, non mi definisco un esperto.
0: Beh, non è vero.
1: Io ero giovane, quindi ho vissuto quegli anni suonando e ascoltando musica, quindi conoscevo un po' di gruppi, conoscevo un pochino di come sono andate avanti le cose, almeno qui di riflesso in Italia, perché poi è stato un riflesso subito. Diciamo che il punk...
0: Torniamo alla domanda iniziale. Sì, quando è nato il punk? Cioè, esiste una data certa?
1: Allora, una data certa, in realtà, se si riferisce a, diciamo, all'esplosione, diciamo, diretta del punk, può essere 76, soprattutto a livello inglese.
0: Allora dall'Inghilterra ascoltiamo subito un primo brano del gruppo più significativo probabilmente in questo periodo dell'Inghilterra. Parliamo dei Sex Pistols.
1: E il brano è Anarchy in UK.

0: Bene, quindi come tutti i movimenti musicali e culturali non esiste una data precisa, anche volendo cercarla, però abbiamo comunque dei precursori, no?
1: Sì, precursori possiamo vedere ad esempio a livello americano, soprattutto gli Studios, che è il gruppo in cui cantare Iggy Pop, e il Velvet Underground, c'era Lou Reed, quindi questi gruppi hanno i loro primi album rispettivamente nel 69 e nel 67, i Velvet sono nel 67, e quindi direi
0: ascoltiamo gli Stooges, ascoltiamo che abbiamo un brano pronto,
1: I Wanna Be Your Dog degli Stooges, che è stato scelto come, diciamo così, i gruppi che vennero dopo, proprio con un vero e proprio inno, e quindi possono essere, sia Iggy Pop che loro possono essere considerati, soprattutto dai gruppi punk che vengono dopo, i loro padri, diciamo così, fondatori, ecco.

0: Bene, citavamo prima i Velvet Underground. In realtà sui Velvet Underground il pezzo che andremo ad ascoltare non sembra un pezzo punk in realtà.
1: No, più che altro i Velvet Underground

0: come anche gli Studios erano, gli Studios forse erano più aggressivi, molto più aggressivi dei Velvet, però i Velvet ci interessano dal punto di vista, come dire, dei testi e delle tematiche affrontate, perché anche loro sono stati forse i primi ad affrontare tematiche come la solitudine, la droga, l'incapacità di comunicare, ecco. Quindi dal punto di vista più che di suono, diciamo dal punto di vista del culturale tematiche. Quindi testi,
1: sì. Quindi ascoltiamo dei Velvet, I'll Be Your
0: Mirror.

0: Bene, passando alla sponda inglese, anche qui abbiamo degli antecedenti, no, al punk.
1: Sì, sì, sì, se parliamo dei, diciamo così, dal periodo che va dal 72-73 fino ad arrivare quasi al 74 e al 75, in Inghilterra c'era il glam rock. Il glam rock, che non so, molti ricorderanno, alcuni che sono anziani come me ricorderanno magari Glitter, gli Sweet, gli Slade, Suzy 4 anche, adesso mi è venuto in mente adesso, che era anche quello rock portato, diciamo così, riportato ai 3-4 accordi, soprattutto glam rock perché era scintillante e diciamo che i gruppi si vestivano in maniera abbastanza con delle pilettes molto truccati così, però diciamo che l'idea era quella di un suono anche lì molto aggressivo.
0: Ascoltiamo allora degli Sweet, Ballroom
1: Ballroom, The Ballroom Blitz degli Sweet.

0: Bene, allora abbiamo capito che il punk è un movimento musicale, è un movimento culturale, è un movimento di costume, no? Quindi giunge in qualche modo a maturazione sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Noi adesso abbiamo preparato due brani, uno dei Clash, White Riot, e un altro dei Television. Sono due gruppi completamente diversi,
1: completamente opposti. I Television sono americani e diciamo molto più preparati tecnicamente, soprattutto dal punto di vista dell'arrangiamento delle chitarre, rispetto ai Clash, che anche loro bravi musicisti, lo hanno dimostrato anche con London Calling dopo in un secondo momento. Però diciamo così, sono due anche aspetti diversi del movimento, diciamo così, anche perché il primo dei Television del 77, anche questo, quindi.
0: E però, come accennavamo all'inizio, si cominciano già a intravedere le future tendenze, quindi
1: sì,
0: parte della new wave con l'uso dell'elettronica.
1: Il punk ha breve vita, diciamo, molti lo chiamano quasi un movimento nato quasi morto, perché tra il 76 e il 77 era già finito tutto, insomma, cioè, almeno a livello sia inglese che americano.
0: Bene, ascoltiamo allora dei Clash, White Riot,
1: e dei Television, Friction, che è dal loro primo album, che si chiama Marquee Moon.

0: Bene, e intanto nel frattempo in Italia si stavano maturando i tempi per recepire anche qui il verbo punk, se possiamo dire.
1: Sì, in Italia in realtà gli echi, diciamo così, del punk inglese sono arrivati un po' più tardi. Diciamo, se il punk inglese con l'americano già nel 76 era già iniziato, diciamo che 77-78 è l'anno del punk italiano, o quantomeno dei primi vagiti, dei primi gruppi che osano avventurarsi in questo percorso, insomma.
0: Una delle aree più sensibili a questo movimento è l'area del bolognese, l'Emilia Romagna.
1: L'area del bolognese, sì, a questo punto bisogna parlare di Bologna Rock, che però è un concerto, fu un evento realizzato più tardi, diciamo così, proprio verso fine degli anni 70, se non primi anni 80, ecco.
0: In ogni caso avevamo già dei gruppi che erano partiti con la sensibilità punk, quindi con le tematiche sia di protesta che di rivoluzione, rivoluzionaria, sì, sì, sia sì, anche dal punto di vista estetico, no?
1: Sì, sì, sì. Beh, possiamo citare, non so, chi non conosce i Decibel, oppure forse c'erano altri gruppi, non solo come i Decibel, ma anche il Chaos Rock, gli Incesti.
0: Ecco, noi adesso abbiamo in scaletta il primo brano italiano, che è un brano dei Rancid X.
1: Ah, i Rancid X, sì. Questo è un brano molto, diciamo così, aggressivo, diciamo molto filo inglese dal punto di vista, è cantato anche in inglese, si chiama Intoxication. Questi sono i Rancid X.

0: abbiamo a questo punto il punk in italiano, no?
1: Sì, questi chaos rock con Basta Basta Non Ce La Faccio Più sono stati forse assieme a pochi alcuni uno fra i gruppi italiani che ha iniziato a cantare il punk in italiano.

0: Ricordiamo che Chaos, ma anche altri gruppi, erano prodotti dalla etichetta indipendente Cramps Records.
1: La Cramps Records è stata importante perché è stata diciamo così una delle prime etichette indipendenti a avere il coraggio di produrre di molti gruppi, insomma.
0: Che poi dopo hanno continuato nella New Wave.
1: Sì, esatto, proprio così.
0: Allora, abbiamo anche un gruppo femminile nel panorama del punk italiano.
1: Le Candeggina Gang, dove c'era Gio Squillo, che poi è diventato anche famoso a livello di cantante, facendo anche altre cose, ma registrando album singoli e così. Però allora faceva parte di questo gruppo che si chiamava Candeggina Gang e aveva molta rabbia dentro, quindi ci sono testi molto di contro, diciamo. E
0: questo, il brano che ascoltiamo è
1: delle Candeggina Gang si chiama Orrore.

0: troviamo sempre nella scena punk italiana gruppi che poi sono diventati molto molto famosi, e uno di questi gruppi sono i Decibel di Enrico Ruggeri, che non tutti sanno, non tutti ricordano che hanno avuto un inizio punk.
1: Il primo album si chiama penso addirittura Punk, e lì qui andiamo indietro nel tempo, siamo alle 78, e il pezzo che volevamo farvi ascoltare si chiama Col Dito. E se pensi che ogni volta

0: questo punto abbiamo il privilegio di avere un ospite d'eccezione. Ringraziamo Carlo Lucarelli per aver accettato il nostro invito a Media Romagna. Carlo è arcinoto come autore di racconti noir e gialli, ma da tempi non sospetti è anche conoscitore del mondo underground bolognese e romagnolo, e ne approfittiamo per chiedergli una testimonianza su come fu recepito il fenomeno punk nel nostro territorio, quindi non solo un fenomeno musicale ma anche di costume. Ricordo che Carlo ha recentemente realizzato un recital sui Clash in cui racconta la storia della celebre band punk britannica e il suo impatto sull'intera generazione. Grazie Carlo di essere qui con noi a Radio Talpa.
1: Grazie a voi. Allora, tu mi chiedi come era stato preso allora. Beh, sono successe tante cose, no, in quel periodo. Parliamo della fine degli anni 70, inizio soprattutto anni 80, perché da noi le cose sono arrivate sempre un pochino dopo, no? Perché c'erano persone che portavano i dischi, appunto, Claude, per esempio, oppure Odone Ricci a Bologna, c'è gente che arrivava, ti faceva sentire un disco e da lì esplodeva quello che magari in altre nazioni c'era già da un anno, due, eccetera. Però era preso in una maniera, allora, da una parte un'estrema libertà di tutto, no? Improvvisamente potevi fare quello che ti pareva, andare vestito come ti pareva, in maniera strana, potevi sentire e suonare quello che ti pareva, andavi ad ascoltare, no, gruppi che sembravano degli sfracassoni incredibili, poi non era vero perché molti di questi sapevano suonare veramente bene e dopo ho cominciato a fare altre cose, vedi appunto gli Schiantos o i Police da qualche altra parte, no, eccetera. Però all'inizio c'era questa cosa, arrivo io e adesso sparo quello che mi passa per la testa, politicamente scorretto adesso lo sarebbe, no, allora magari non ci pensavi, qualunque cosa sia, boom boom boom boom boom, ale, bellissimi. Contemporaneamente però la cosa che mi stupiva era questo, era comunque tutto un po' irregimentato, nel senso che gli davi un'etichetta a tutto, io sono punk, io sono, dopo diventavano tutti quelli che noi chiamavamo allora i gruppi etnici, no? Sono uno che fa quello che gli pare, posso fare quello che mi pare, però attenzione, se sono un dark certe cose non le posso ascoltare, se sono punk, se sono skinhead certe cose non le faccio, e questo era molto buffo. Però all'interno di questa cosa c'era una libertà totale, un caos, un'anarchia totale, in cui sentivi quello che ti pareva e facevi quello che ti pareva e andavi in giro vestito in modo incredibile e dopo un po' la gente si era abituata e non ti notavano neanche più.
0: Quindi è stato un periodo di cambiamento, quindi di cambiamento dell'approccio anche verso la musica e verso il costume in quel periodo.
1: Assolutamente, assolutamente, perché c'era anche questo tipo di cambiamento, mentre fino a poco prima era tutto pubblico, no? Il cambiamento era puramente politico, no? Negli anni 70, eccetera, era tutto fuori. Quello che facevi lo facevano soltanto a livello di estetica, no? Di trasgressione soltanto alcuni. Per esempio c'era Autonomia Operaia, c'erano i gruppi, c'era il Partito Comunista, c'era tutta sta roba, e poi c'erano gli indiani metropolitani, cioè strana gente vestita in modo strano, ma il resto però era quello, no? Perché quello che contava era l'ideologia politica, non come ti vestivi, lascia perdere. Dopo si è aperto anche un pochino il privato, dopo contava anche come ti vestivi, che attenzione, non era semplicemente sono tornati indietro, adesso sono un modaiolo e mi vesto secondo la moda e il pubblico, il politico non esiste più, no, era politica anche vestirsi, no? Vestirsi da punk in quei momenti lì, vestirsi secondo quel tipo di estetica significava fare politica in un ambito che prima non era considerato, che era l'ambito interno. Anche a un certo punto diventare dark significava recuperare tutte le contraddizioni, tutti i problemi, tutti i contrasti che potevano esserci a livello di anima, no? Di interiorità, non più solo politica. E quello era fare politica, scoprire la fragilità e la debolezza di un dark che ascoltavi la musica che ti faceva piangere. Non era tornare indietro, no? e pensare alla moda, era riscoprire un'altra area dentro la quale fare politica.
0: E questo era in contesto comunque nazionale o comunque emiliano, ma siccome siamo a Media in Romagna, no? Calando il punk in Romagna, qual è stato la tua esperienza, se hai avuto qualche...
1: E come no? Beh, noi avevamo due poli, no, dalle nostre parti, uno era Bologna, il polo invernale, e l'altro era il polo estivo, che era Rimini e tutta quella parte di Romagna. Noi abbiamo avuto i locali, che si chiamavano, era il periodo delle discoteche, no? Un pochino prima e poi dopo, tutti a dire la discoteca è sinonimo di ragazzi che se ne vanno a sballarsi e non pensano a niente, no? No, noi avevamo le discoteche, le chiamavamo di tendenza, vuol dire erano posti, circoli praticamente, la maggior parte erano circoli poi, circoli sociali.
0: Il Vidia di Cesena ad esempio.
1: Il Vidia di Cesena, ma anche c'era lo Slego ovviamente.
0: Lo Slego, sì.
1: C'è stato un periodo in cui lo Slego e l'Alef erano chiusi, no? Per un certo periodo, non d'estate, e avevano aperto l'Eco. da un'altra parte, che erano tutte balere in cui per tutto il resto della settimana ballavano gli anziani che facevano il liscio, no? Allora non c'erano ancora i balli di gruppo, tutti a roteare in liscio. E poi boom, un giorno alla settimana, no? Di solito in estate era la domenica e il sabato, bang, tutto pieno di gente con la cresta, vestiti di nero, che però facevamo cultura. Non è che andavamo solo, ah no, devo muovermi, scarico le energie. Cultura, musica che ascoltavi, che sentivi, anche look, no? In senso poi politico, che vedevi, che dicevi guarda, guarda, guarda, era fucina di cultura. La Romagna è stato questo, molto di più di altri posti, no? Magari come Milano, magari come Roma. Qui da noi passava, perché noi siamo così, siamo una terra di frontiere, e quindi e tutto ci attraversa e poi le cose restano e lì dentro è un laboratorio. Noi eravamo così, quei posti, Rimini, ma anche il lungomare di Rimini, ma anche Riccione dove c'era il New Order, insomma in giro per tutta la riviera c'era una fucina di robe che si incontravano, gente che veniva fino da Milano e lì dentro un giorno e poi una notte faceva nascere delle cose.
0: Bene, io Carlo non ti rubo altro tempo, ci sarebbe tanto da raccontare, da raccontarsi. Io ti ringrazio per questo veloce panorama che contributo a ricordare e a rispolverare un po' quello che era il fenomeno e come è stato recepito da noi in Italia e in Romagna. Ti faccio di nuovo un ringraziamento, se tu vuoi fare qualche saluto.
1: Certo, sono io che ringrazio voi e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa con il cuore.
0: Bene, ciao Carlo, grazie e alla prossima.
2: Bene, passiamo ora a un altro gruppo altrettanto famoso nella scena punk di quegli anni.
3: Si chiamano Gav Nevada, prima di diventare un gruppo, per me uno dei più importanti a livello di New Wave, però prima si chiamavano Centro d'Urlo Metropolitano e diciamo che il primo 45, il primo pezzo che ha registrato, penso si chiama Mamma dammi la benza, e vogliamo farvelo ascoltare. E anche qui la benza è l'energia e questo è praticamente una un'esplosione di energia.

passiamo ora a un altro gruppo, il Crisma, con un brano Black Silk Stocking. È uno dei brani più celebri del Crisma, è pubblicato nel 77 ed è considerato uno dei primi esempi italiani di incontro tra punk e elettronica e new wave. È uscito nel 77, quindi sempre nel periodo del punk, ma ha già delle tendenze e delle influenze, con un suono molto diverso anche dal punk in qualche misura. Parliamo di ritmiche ipnotiche, voce fredda e comunque atmosfera già più new wave. Ascoltiamo appunto dei Crisma, Black Silk Stocking.

Un altro gruppo che volevamo farvi ascoltare, scusate, sono gli Incesti. Il loro primo album si chiama Punk Rock e a livello di testi cantavano in italiano, anche qui sono testi molto energici, diciamo molto sulla scia del punk inglese.

0: Bene, e arriviamo a, stiamo arrivando a fine della puntata e direi che non possiamo non citare la deriva demenzial rock del punk nostrano, no?
1: Sì, parliamo degli Schiantos, che anche loro sono bolognesi, e diciamo che Eptadone è un bel esempio di come unire testi allora, anche loro chiamavano demenziali, ad una sessione ritmica molto stringata e quindi al punk, perché in quel periodo lì gli arrangiamenti erano quelli, insomma.
2: Fatti questo slego. 1, 2,

0: Bene, con gli Schiantos siamo arrivati al termine di questa carrellata sul punk americano, inglese e italiano. Ci tenevamo a farvi ascoltare questa selezione, questo percorso, questa selezione di brani che ci ricordano appunto dopo 50 anni dalla nascita di questo movimento chi siamo, chi eravamo quando avevamo i capelli e le spillette al naso.
1: Esatto, magari anche solo sul cappotto.
0: Comunque ringraziamo gli ascoltatori di Radio Talpa, io ringrazio Andrea Tesselli per la partecipazione e questi ricordi.
1: Io ringrazio Andrea Sarneri che mi ha dato la possibilità di partecipare, grazie a Radio Talpa, e così ho avuto il piacere di collaborare nella mia, insomma, su quello che so.
0: Nella tua preparazione su queste cose. Grazie a tutti e a risentirci.
1: A risentirci.
2: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
3: Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: Welcome back! 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Come back! Appuntamento con i grandi successi del passato. E non solo. Ciao amici, ben ritrovati. Volevo ricordarvi che quest'oggi faremo onore alla nostra musica. Quest'oggi sventoliamo il tricolore, perché quest'oggi parleremo di una grande cantante italiana, forse una delle più grandi cantanti nel mondo. Quest'oggi su Come Back, i grandi successi e anche un po' il percorso artistico di Mina.

con Mina, la grande, conosciuta anche come la Tigre di Cremona. Considerata fra le migliori cantanti di tutti i tempi, merito di una voce straordinaria ma anche di una capacità interpretativa un po' fuori dal comune, direi unica. Icona di stile, personalità multiforme e misteriosa, ha deciso di ritirarsi dalle scene dopo essere stata una delle protagoniste più famose della TV italiana fra gli anni 50, 60, 70. In carriera Mina ha interpretato oltre 1500 brani, ha venduto oltre 150 milioni di copie e vinto numerosi premi, fra cui una targa Tenco e l'onorificenza di grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Come back con Mina quest'oggi.

Veramente bello quest'oggi con Mina Anna Maria Mazzini, che nasce a Busto Arsizio il 25 marzo del 40 da papà Giacopo e mamma Regina. Quando Mina ha 3 anni tornano a Cremona, di cui entrambi i genitori sono originari, nasce Alfredo, il fratello minore, che morirà purtroppo in un incidente stradale nel 1965 a 22 anni. Mina da ragazzina frequenta la scuola nuoto e partecipa e vince diverse competizioni sportive. Ma l'amore per la musica le viene trasmesso dalla nonna Amelia, che era una cantante lirica. Lascia la scuola al 4° anno di istituto tecnico commerciale e, sarebbe ragioneria, si dedica completamente al canto. Nel 1958 si unisce agli Happy Boys, che è un gruppo musicale molto in voga a Cremona in quell'epoca. Viene notata dal discografico Davide Matalon, che le fa incidere 4 canzoni, Biba Palula e When, con il nome d'arte Baby Gate, e poi Non Partir e Malattia con il nome reale Mina.

Nina ottiene i primi successi con i brani Non partir e Malattia, editi da Italdisc, vendendo 100.000 copie. In seguito incise Nessuno, bellissimo, brano melodico cantato da Vilma De Angelis e riproposto in una versione, in una nuova, una più bella versione, secondo me. Sarà proprio con questa canzone che Mina esordirà in televisione il 1 marzo del 1959 nella seguitissima trasmissione di Lascia o Raddoppia? Non ce lo ricordiamo. Neanche io, per quanto sia anziano, mi ricordo e ho visto questa Lascia e Raddoppia, condotto da Mike Bongiorno. Il grande Mike. Con lo stesso brano partecipa anche a Canzonissima del 1959 e vince i primi riconoscimenti, il jukebox d'oro e il microfono d'oro. Mina. Se tu

Come back quest'oggi. L'argomento è la grande Mina. Siamo in Italia. Nel 1960 Mina entra in classifica con il suo primo grande successo. Si chiamava Tintarella di Luna. In quegli anni viene coniato per lei il soprannome di Tigre di Cremona e il suo successo arriva alle stelle, tanto che la casa discografica è costretta a ristampare i suoi dischi che finivano troppo in fretta. Esce in seguito Il cielo in una stanza, scritto da Gino Paoli, sarà al primo posto in classifica per 14 settimane e diventa il 45 giri più venduto dell'anno, sfiorando i 2 milioni di copie vendute. Vi ricordo che siamo nel 1960. Nel 61 Mina partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano Le mille bolle blu blu blu blu blu blu, che però è troppo moderno e non viene capito dal pubblico. Infatti Mina arriva solamente quinta e riceve molte critiche, quindi ferita decide di non partecipare più a competizioni canore. Mina.

Mina diventa un fenomeno anche all'estero, in Francia, in Spagna, in Germania, in Argentina soprattutto. Nel frattempo, però, in Italia viene allontanata dalla TV di Stato. Nel 1963 nasce suo figlio Massimiliano, concepito con Corrado Pani, all'epoca era ancora sposato. Lo scandalo è grande, sia la stampa che la RAI vanno contro la cantante, mentre l'opinione pubblica la sostiene e il suo successo popolare non viene meno. Nel 1964 Mina supera definitivamente lo scandalo ed ottiene grande successo con l'album Mina. Nel 1965 torna in TV alla conduzione di Studio 1, programma in cui verrà riconfermata sia per il 66 il 67, di cui diventa unica conduttrice, affiancata di volta in volta da nomi noti della musica, della TV e del cinema, che sono suoi ospiti e con i quali dà vita a sketch che sono rimasti nella storia della TV italiana, vengono riproposti spesso dalla RAI. Il 1 dicembre 1967 Mina fonda con il padre a Lugano la PDU, unica etichetta discografica per cui da quel momento ha inciso. Nel 1968, per festeggiare i 10 anni di carriera, si esibisce di nuovo alla Bussola di Marina di Pietrasanta, dove registra il suo primo album live. Nel 1969 incide il brano Non credere, che sarà un ennesimo enorme successo, e registra la seconda puntata di Senza rete in televisione accanto a Giorgio Gaber, pensate. Nel mese di luglio esce Mina For You, album in inglese, prodotto da James Nebb, mentre nel 1969 arriva addirittura la richiesta di Frank Sinatra di collaborare, ma lei non accetta, rifiutando di fatto al lancio dello showbiz americano. Quindi dice no addirittura al grande Frank Sinatra, che allora spopolava in America, era considerato il più grande. Mina su Comeback.

Omaggio all'Italia quest'oggi, sì, perché il nostro tricolore ogni tanto va riportato in auge. Omaggio all'Italia con questa bellissima, bravissima cantante Mina, che abbiamo ascoltato un po' in ordine sparso i suoi grandi successi, continuando a raccontare la carriera di questa grandissima. Gli anni 70 iniziarono con la collaborazione di Mina con Pino Presti, arrangiatore e direttore d'orchestra. Arrivarono altri grandi successi come Grande, Grande, Grande e poi, il pezzo si chiamava E poi, bellissima, che raggiunse la prima posizione in classifica e la mantenne per settimane. Mina collabora anche con Mogol Battisti, il duo grande, e nacque questo insieme del 1970, ma anche Io e te da soli e Amor mio, 1971, e ancora La mente torna, 1972. I successi furono tanti ancora, ma saltiamo, arriviamo al 1978, quando Mina si esibisce dal vivo in una serie di concerti, l'ultima in assoluto il 23 agosto del 78, occasione in cui viene anche registrato un album dal vivo dal titolo Mina Live 78, e rilascia la sua ultima intervista, chiedendo però che non venga trasmessa in radio. Nonostante il ritiro dalle scene, Mina continua a cantare e molte sue canzoni diventano grandi successi. Questione di Feeling, 1985, con Riccardo Cocciante. Via di qua, con Fausto Leali, 1986. Volami nel cuore, 1996. Tutte le canzoni dall'album Mina Celentano, del 98. E via via, ancora la grande Mina sta lavorando anche con i nuovissimi interpreti della musica italiana, sta collaborando con dei giovanissimi e vengono fuori sempre delle cose bellissime, delle chicche meravigliose. Grande Mina, quest'oggi ci ha tenuto compagnia su questo comeback. Noi ci salutiamo, l'appuntamento è alla prossima settimana. Ah no, eccolo qua, Volami nel cuore. Uno degli ultimi successi, fra virgolette, degli ultimissimi grandi successi. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, alle ore 21, martedì ore 14, replica. Come back, ciao da Stefano Gentilini.

quando si getterà nel lago e tu trattieni il fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più sapore.

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre dentro.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Moreno Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

options. Press 0. Message erased. Goodbye. Goodbye.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you. And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Oggi inizia un primo ciclo di tre conferenze sull'arte del cinema. In particolare oggi avete la possibilità di assistere a una lectio magistralis su Alfred Hitchcock e sul potere della suspense. Poi domenica prossima, sempre alle ore 17, invece si parlerà sul direttore della fotografia e sull'importanza che ha la fotografia nel cinema dagli inizi fino ad oggi. Il terzo incontro invece verterà proprio sulla capacità di poter vedere nel migliore dei modi un film, per diventare degli spettatori consapevoli, insomma. E quindi ci sarà tutta una serie di input per cercare di capire nel migliore dei modi come poter vedere un film. Allora, i relatori sono alla mia destra Paolo Montanari, che è giornalista, scrittore e critico cinematografico, e alla mia sinistra Federico Ciceroni, regista e sceneggiatore. Per cui intanto vi ricordo anche che alla fine della conferenza ci sarà un piccolo buffet per fare due chiacchiere insieme, magari con il regista, per così ambiente più caldo. Poi qui abbiamo la presenza dell'assessore alla cultura del Comune di Cattolica, Federico Vaccarini.
2: Grazie dell'invito che con piacere ho accolto da parte di Cecco e di tutti gli amici di Radio Talpa, anche perché appunto una rassegna sul cinema che ha trovato proprio Radio Talpa, Media Partner a Pesaro, su Pesaro, capitale italiana della cultura, quindi un qualcosa veramente a meno di 20 km da Cattolica, che in qualche modo appunto viene in questa situazione anche ad ambire proprio Cattolica. C'è candidata anche Rini per il 2026, sarebbe sicuramente una bella fortuna.
3: Un bel passaggio, no?
2: Esatto, sarebbe un bel passaggio. Noi te lo auguriamo, ma intanto vediamo c'è quella vicinanza di Pesaro. E appunto una rassegna sul cinema. Nel 2024 io pensavo senso parlare di cinema quando durante il periodo del Covid, no, ci ha portato sempre più a stare dentro le case, a essere sempre più autosufficienti nelle varie piattaforme televisive. In realtà quest'anno a Cattolica ha riaperto anche la programmazione del Salone Snabona, un salone a cui i cattolichini tengono molto. E una cosa che si è notato, e io ho avuto modo di confrontarmi appunto con i gestori, è stato anche un po' mano a mano che a Cattolica, no, tendevano a chiudere questi cinema, in realtà ci si teneva sempre più a questo piccolo salone, questo piccolo gioiello della città di Cattolica. E ora che si ha la possibilità di ritornare nelle sale cinematografiche, beh, la voglia di socialità, la voglia di stare insieme, la voglia di scoprire qualcosa insieme, la voglia anche davanti a una scena, no, si parlerà di suspense, di sentire il sospiro del proprio vicino, beh, è un qualcosa che fa piacere e in qualche modo ci richiama appunto alla dimensione proprio della socialità, della visione. E quindi ecco, con grande piacere abbiamo noi in realtà rilasciato un patrocinio, perché è qualcosa che voi state donando alla città. Quindi veramente è una fortuna e ringrazio veramente una bellissima rassegna oggi. Ringrazio anche il dottor Montanari e il dottor Ciceroni e auguro a tutti noi un buon pomeriggio. Grazie.
3: Le parole dell'assessore, perché io ero un frequentatore del Misfest, perché io mi interesso di cinema da quasi 40 anni, non è che mi sono improvvisato adesso a seguire il cinema, ho seguito il Misfest, seguo quasi dall'inizio la mostra del nuovo cinema di Pesaro, ho seguito il cinema europeo di Rimini per quel breve periodo che è stato in vita. Ma il Miss Fest in effetti all'inizio era un capolavoro perché, a parte i film che erano molto interessanti, anche il cinema muto, che proveniva anche dal cinema di Pordenone, che è lo screening del cinema muto italiano internazionale, il Miss Fest proponeva degli autori importanti, e fra questi Alfred Hitchcock. Perché Alfred Hitchcock è il maestro del brivido? Perché è stato quel regista inglese che è riuscito a passare dal cinema muto al cinema parlato, ma in maniera quasi naturale, quasi spontanea, senza, diciamo, essere vittima o legato a degli ingranaggi particolari. Non ha avuto dei condizionamenti. Il cinema americano, spesso il passaggio è stato non sempre facile, è stato un passaggio anche difficile con lo star system, eccetera. Invece in Hitchcock il cinema muto, e in particolare pensiamo a un suo capolavoro che ho rivisto recentemente, che non avevo perso, Il pensionante, si può vedere come il cinema di Hitchcock è un cinema che nasce in maniera naturale, dove interpreta il dialogo come un rumore tra gli altri. Quindi, nonostante che non ci sia la musica, nonostante che non ci sia la parola, questo ordet di Dreyer, che la parola di Dreyer, il verbo di Dreyer, viene tramutato sempre con l'immagine. Sono infatti le azioni, sono gli sguardi a raccontare la storia. E c'è una sfasatura tra l'immagine e il dialogo, in cui si raccontano una prima situazione evidente e una seconda segreta, nascosta, che tutti noi dobbiamo scoprire. E al fine di ottenere un effetto drammatico, questa sera si parlerà di suspense, cioè il rapporto tra la paura e il suspense. Che cos'è il suspense? E dopo lo vedremo. Nel suo stile confluiscono tutti i sentimenti umani, i sentimenti positivi e i sentimenti negativi. Pensiamo alla gelosia, pensiamo al desiderio, pensiamo all'invidia, e il poco sugli sguardi è il modo di ripartire i silenzi nei dialoghi, nei gesti, nell'arte di creare delle situazioni di tensione tra il pubblico, cifre veramente stilistiche della sua cinematografia. Ma facciamo un breve ripasso, come a scuola, perché serve anche a me, non solo a voi, spettatori, per capire chi era Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock è stato un regista povero, nato da una famiglia povera, da un figlio, tre fratelli di un commerciante agroalimentare, che non avrebbe mai pensato che il figlio potesse diventare

il suo primo lavoro è del 1915 all'Eolic Telegraph and Cable Company, è una fabbrica di cablature elettriche, e nel 17 viene riformato per il servizio militare e si arruola volontario al Genio Civile. Le prime esperienze al cinema iniziano nel 1920, quando, attraverso un lavoro della Peebles Players Lasky Studios, disegna titoli di didascalia di film muti prodotti dallo studio stesso. Questo è una... il cinema muto spesso si viene dalla gavetta, non si diventa subito cineasti, registi, si viene dalla gavetta. Lo stesso, buonasera, ecco il vicepresidente Dell'Unci che ha collaborato con noi per questa realizzazione, con la signora, ma come Antonio, guarda, ci sono dei posti anche qui. E dicevamo che disegna questi titoli, quindi è un disegnatore, come è stato disegnatore Pirlini, come è stato disegnatore progettista Eisenstein con il suo cinema. E dal 1923 al 25 lavora per la Gainsborough Pictures, occupandosi di mansioni secondarie. Fa di tutto: sceneggiatore, scenografo, assistente di regia, montatore. Gli mancava solo di pulire le scale. Ma fa di tutto per amore del cinema, ma ancora prima per amore del teatro e per amore della spazialità, perché il teatro è spazio e tempo, e lui era un appassionato di geografia. Ma noi possiamo avere come primo punto di riferimento, primo punto di riferimento di Hitchcock, due grandi maestri: Fritz Lang, che aveva appena finito di girare I Nibelunghi, e Murnau che stava girando L'ultima risata. Sono due grandi maestri del cinema muto, soprattutto quel Fritz Lang di Metropolis, che poi dovrà, per motivi politici contro il nazionalsocialismo, trasferirsi in America, ma che ha salvaguardato il cinema espressionista tedesco. Poi l'incontro con l'amore, perché Alfred Hitchcock, che apparentemente sembra un uomo aristocratico, un uomo burbero, un uomo superbo, che pensa un po' egocentrico, ma in realtà si incontra con la donna della sua vita, che è una montatrice per Woman to Woman, e i due si mettono insieme a lavorare per questo film, e poi si sposano nel 1926. Lei è Alma Regel, e da quel momento diventerà la sua sceneggiatrice, e con lei non farà altro che realizzare tutti i suoi film. Il periodo di Hitchcock si può dividere in due: il periodo inglese e il periodo americano. Anche Hitchcock, quindi, come i grandi registi europei, risentono dell'influsso americano. È indubbio, perché l'America ha non solo dato vita allo Star System, quindi a quel cinema che poi diventerà anche un cinema di cassetta, se vogliamo, no? Tanto lo Star System, anche questo, ma che ha dato luogo ai grandi capolavori. I più grandi sono Charlie Chaplin, Buster Keaton, e non si può negare che in quella formazione cinematografica, il Griffith, sono i grandi cineasti americani che influenzeranno anche il cinema europeo. Nel primo periodo, che è quello inglese, nel 1925, Michael Balcon gli affida Il labirinto delle passioni, un film che è girato a Monaco, in Italia, a Parigi, a Cherbourg, ed è un vero e proprio battesimo di fuoco per Hitchcock e la moglie Alma Regel. E dopo questo periodo registra ben 9 film muti, ma il primo vero successo è Il pensionato. Io vi sarei contento se poteste trovare questo film, penso che si trovi anche su RaiPlay, Il pensionato, perché è un capolavoro, è un film che risente già di tutti i canoni, di tutti gli indirizzi del cinema di Hitchcock. 2 anni dopo dirige Riccardo, che è il suo primo film sonoro, ecco, tenete conto di questa data, 1923.

0: il suo primo film sonoro.
1: Nel
0: 1934 firma un contratto per 5 film con la casa di Gaumont, British Picture Corporation, non è la Gaumont, quella francese, quella inglese. E qui realizza vari film, e celebre è la sua idea per L'uomo che sapeva troppo. Qui è uno dei primi capolavori di Hitchcock, è del 1934. Un film che dà credibilità sia alla critica che al pubblico. Seguiranno Amore e Mistero, Sabotaggio, un altro film che consiglierei di recuperare per gli amanti del cinema, Giovane innocente, La signora scompare, fino ad arrivare alla realizzazione dei primi grandi capolavori. Ma prima di arrivare al periodo americano, che è il periodo, diciamo, il fulcro della sua celebrità, lui nel periodo inglese realizza ben 23 film. Nel periodo americano si trasferisce a Los Angeles nel 39, ha 40 anni con la famiglia, l'unica figlia che ha dalla moglie Alma, e realizza un film eccezionale. Un film eccezionale per la Titanic, che è Rebecca, la prima moglie, 1940. Un capolavoro dal punto di vista drammaturgico e dal punto di vista anche proprio della realizzazione del film. Miglior film con l'Oscar e miglior fotografia. Seguono Il sospetto e seguono anche, che ha come protagonista ancora John Fontaine, e che segna l'incontro di Hitchcock con Cary Grant, con cui realizzerà 4 film. Un altro attore che realizzerà con Hitchcock 4 film è James Stewart, e vedremo quando. Sono un periodo di notevolissima attività di Hitchcock. Pensiamo ai film più importanti, pensiamo a Notorious, Io ti salverò e L'amante perduta, e qui inizia la collaborazione con Ingrid Bergman. Nel 1945 poi realizza un film sull'Olocausto, che non era stato fino a quel momento molto, molto pubblicizzato, l'Olocausto. Siamo ancora in periodo di guerra, e quindi lui realizza Memorie dei campi, che tuttavia non venne diffuso proprio per il motivo della volontà di ricreare una riconciliazione post-bellica, che poi purtroppo avvenne a metà. Veniamo al periodo successivo. Cioè, i film successivi sono 4 fondamentali, anche con James Stewart: Il peccato di Lady Considine, Paura in palcoscenico, e negli anni 50 poi i film del decennio d'oro per Hollywood: Il delitto perfetto, Io confesso, L'altro uomo, e un capolavoro in assoluto, che ha avuto anche delle trascrizioni in teatro, La finestra sul cortile, del 1954, e Il divertente caccia al ladro e La congiura degli innocenti. Ma del 56 al 59 troviamo i suoi film più conosciuti, più celebri, e mi riferisco all'Uomo che sapeva troppo, La donna che visse due volte, Intrigo internazionale, Psycho, Gli uccelli, Mani. E dopo di questi l'amico Federico ci farà una descrizione filmica più tecnica. La critica è stata benevola con lui, tutto sommato. Si è avuto delle stroncature nella fase del cinema muto, ha avuto poi in seguito invece dei maestri come Rick Romer, Claude Chabrol, che hanno osannato la sua opera. Un libro di Eric Romer e Claude Chabrol, Hitchcock, viene pubblicato, perché in cui si evidenzia la sua genialità. Ma è soprattutto la lunga intervista che gli fece François Truffaut a renderlo famoso. E siamo nell'agosto del 1962, 50 ore di colloquio. Io ce l'ho il libro, un libro così, in cui si sviscera tutta la personalità di dall'inizio alla fine. Ma veniamo un po' al tema di stasera. Il tema di stasera è la suspense. La suspense è lo strumento più potente per trattenere l'attenzione del pubblico ed è ottenuta grazie ad uno scollamento tra ciò a cui è a conoscenza lo spettatore e a ciò di cui è a conoscenza il personaggio sulla scena. Cioè, in pratica, lo spettatore con la suspense è in uno stato di partecipazione ansiosa e anche di una presenza. È considerato il maestro del brivido Hitchcock perché ha realizzato appunto dei capolavori sulla suspense. Psycho, prima di tutto. Quando ho visto Psycho la prima volta, con quella scena della doccia, ho capito che qui ci trovavamo di fronte a uno dei film, tra i più bei film della storia del cinema. Poi La donna che visse due volte, La finestra sul cortile, questa indagine psicologica della finestra sul cortile. E ha saputo cioè realizzare sullo schermo il terrore e la paura in ogni sua articolata sforzatura. Ma che cos'è la paura per Hitchcock? Si può identificare con la suspense? Per comprendere questo concetto bisogna appunto riprendere la famosa intervista di Truffaut del 1962. Noi stiamo parlando, c'è forse una bomba sotto il nostro tavolo e la nostra conversazione è molto normale. Non accade niente di particolare che in speciale, ma tutto ad un tratto, boom, scoppia la bomba. L'esplosione della bomba sorprende il pubblico, ma prima che lo diventi è stata mostrata una scena normale, priva di interesse. Quindi è l'interesse dello scoppio della bomba che dà origine all'interesse del pubblico. Per Hitchcock la paura è legata al concetto di suspense. C'è un connubio essenziale, che non è altro che uno stato d'ansia crescente, derivante dal fatto che il soggetto, lo spettatore, è cosciente di ciò che accade e di ciò che accadrà. Quindi la suspense provoca un'attesa del prevedibile evento violento. Facciamo qualche breve esempio che poi lui svilupperà da un punto di vista tecnico. Una è senz'altro quella di Notorious. Notorious, tutti conoscete la storia di Notorious. Cioè, in poche parole, Notorious venne definito da Truffaut la quintessenza di Hitchcock. Perché qui ci troviamo di fronte a una storia d'amore fra una giovane donna che è la Bergman, che si innamora di un giovane americano, e questo serve per poter scagionare un attentato di un terrorista nazista. E quindi il protagonista del film, interpretato dalla Bergman, che sposa questa spia tedesca, accentua questo dramma, un dramma d'amore vissuto in maniera psicologica. Nel piano, il bacio fra l'americano e la Bergman stanno in un certo qual modo a nascondere il loro piano di scovare la bomba che Alexander, il nazista, aveva messo proprio per poi trovare questa bottiglia criminosa che appunto avrebbe causato questa catastrofe. Ebbene, proprio questo aspetto evidenzia in Hitchcock evidenzia il tema della suspense che anticipa la paura. La ritroviamo più in Psycho, perché c'è questa figura di questo serial killer, chiamiamolo così, moderno, che cerca l'attentato nei confronti di questa donna che poi arriva fino alla morte, no, sotto la doccia. Poi abbiamo altre spy story, come Intrigo internazionale del 59, e qui abbiamo un grande Cary Grant che viene inseguito e che viene scambiato per l'agente di un controspionaggio, inseguito in un campo di grano, questa è una scena memorabile, da questo aereo che cerca di colpirlo in tutte le maniere. Psycho l'abbiamo già evidenziato, e in Psycho questo c'è da dire. In particolare, che in Psycho non ci sono, ma anche in altri molti film di Hitchcock, non ci sono né eroi né protagonisti, ma ci sono dei personaggi che cercano di esprimere la loro umanità, anche spesso deviata. Ognuno di noi, dice Hitchcock, è stretto nella propria trappola, avvinghiato e non riesce mai a liberarsene. E mordiamo, grappiamo non solo l'aria, solo il nostro vicino, e con tutti i nostri sforzi non ci spostiamo di un millimetro. Nella mia trappola io ci sono nato e non importa più uscirne. Quindi, per concludere questo mio intervento, poi possiamo parlarne anche con il pubblico, Hitchcock è il regista della psicologia della paura, della psicologia della suspense. Partendo da queste, varianti, riesce anche a trovare quelli che sono i difetti dell'uomo contemporaneo. Grazie.
1: Allora, io vi farò vedere un po' di immagini, andremo ad analizzarle insieme prendendo spunto da tutto quello che Paolo ci ha raccontato. Ah sì, spengo perché tanto anche se non mi vedete non vi perdete nulla. E, prendendo spunto da quello che raccontava Paolo, andiamo a vedere un po' nel vivo quello che effettivamente Hitchcock ha fatto. Ho diviso il mio intervento in due parti. Nella seconda parte parleremo della suspense, quindi vedremo un po' delle scene citate. La prima parte invece volevo dedicarla a un aspetto del cinema di Hitchcock che viene a volte poco sottolineato. Hitchcock è ricordato da tutti come il maestro del brivido, il maestro della suspense appunto, e questo è indubbiamente vero, ma è riduttivo. Uno degli elementi principali di Alfred Hitchcock è il fatto di essere stato un grandissimo narratore, ovvero un grandissimo esponente del cosiddetto cinema puro. Che cos'è il cinema puro? È il cinema nella sua essenza più pura, cioè un cinema che fa a meno di tutte le cose che sono state poi inventate successivamente nel corso della storia del cinema, a partire dai dialoghi ad esempio, e va all'essenza della narrazione cinematografica, che è quella fatta da immagini in movimento, da montaggio, e dai piani e campi di ripresa, cioè dall'avvicinamento o allontanamento dello spettatore dal personaggio. Soltanto utilizzando questi elementi è possibile raccontare molte cose, sia aspetti della narrazione, del racconto, della trama, ma soprattutto elementi psicologici dei personaggi, riuscire a entrare nella mente dei personaggi senza praticamente fargli dire neanche una parola, semplicemente utilizzando appunto quelli che sono gli elementi puri del cinema. E questo Hitchcock amava moltissimo farlo, perché come ha detto Paolo, Hitchcock nasce come regista del cinema muto, quindi nasce in un periodo in cui non si poteva fare uso delle parole o dei rumori, bisognava unicamente utilizzare i mezzi propri del cinema per poter raccontare le storie. E Hitchcock si è portato dietro per tutta la vita, anche dopo, con l'avvento del sonoro, questo modo di raccontare. Lui non amava i dialoghi, non è che avesse qualcosa contro i dialoghi, ovviamente i film di Hitchcock successivi al 27, quando nasce il cinema sonoro, sono film parlati, però l'insegnamento, la lezione di Hitchcock era che quello che tu puoi raccontare con le immagini, raccontalo con le immagini, i dialoghi utilizzali solo se sono strettamente necessari, proprio se non puoi farne a meno. E vedremo adesso alcuni esempi di come Hitchcock era in grado di raccontare le cose unicamente utilizzando le immagini, il montaggio e i movimenti di macchina. Un modo per poterlo fare è proprio usare i piani e i campi di ripresa, cioè allontanarci, avvicinarci dallo spettatore, primo piano, campo medio, tutte quelle cose che trovate nei manuali di linguaggio cinematografico. Ora non è importante conoscere i termini, non ci interessa da spettatori. La regola semplice per i piani e i campi di ripresa è che più ci avviciniamo a un personaggio, più entriamo emotivamente in contatto con lui, mentre più ci allontaniamo, più vediamo l'ambiente nella sua totalità, più c'è un certo distacco. Ogni volta che ci avviciniamo, questa cosa è assolutamente naturale, la facciamo noi quotidianamente, il linguaggio del corpo, no? Quando abbiamo qualcosa di personale, di privato, di emotivo da dire a qualcuno, ci avviciniamo. Se dobbiamo fare ad esempio un incontro di questo tipo, stiamo a distanza perché non c'è un livello emotivo tra me e voi da questo punto di vista. Nel cinema è la stessa identica cosa, ci avviciniamo. Vi mostro questa scena tratta da Notorious, il citato Notorious, una scena di dialogo, e vedrete come cambia quella che in gergo si chiama appunto distanza apparente, questo avvicinarsi, allontanarsi con i personaggi, man mano che la conversazione diventa più emotiva. Vedete i due personaggi, Cary Grant e la Bergman, che si incontrano per lavoro. Lei appunto fa la spia, ha sposato questo criminale, facendo il doppio gioco con lui ovviamente, e adesso si incontra con Cary Grant per fare il punto della situazione, ma ovviamente i due sono innamorati, quindi a un certo punto il dialogo finisce anche su quel tema. Lo faccio partire e poi magari lo commentiamo mentre lo vediamo.
2: Ciao.
3: Oh, ciao.
2: Mi pareva che fosse.
3: Come stai?
2: Bene, grazie. Va con Fiavela, eh?
3: Sì.
2: Dove stanno?
3: Nella tribuna centrale. Non credo che possano vederci, e lei si sua madre.
2: Non telefonarmi più, sarò io a farmi vivo, capito?
3: Puoi ascoltarmi?
2: Sicuro, avanti.
3: Conosci il dottor Henderson?
2: No.
3: Dicono che sia uno scienziato, simpatico, sui 60 anni, grande ruga sulla fronte.
2: Basso o alto?
3: Basso. Emil Hupke, lo conosci?
2: No.
3: Ha creato un po' di confusione per una bottiglia di vino l'altra sera.
2: Ma gli piaceva?
3: Temeva ci fosse dentro altra roba.
2: Era vero?
3: No, era vino la bottiglia.
2: Non ha più detto niente?
3: Non l'ha più visto.
2: Niente altro?
3: Niente di importante. Solo una piccolezza, ma forse ti interessa anche questa.
2: Che cos'è?
3: Vuoi aggiungere il nome di Sebastian alla lista dei miei spasimanti?
2: Hai fatto molto presto.
3: Non era questo che volevi?
2: Smettila.
3: Hai scommesso su questa corsa?
2: No.
3: Alessio è sicuro che vincerà il numero 10.
2: Grazie della notizia.
3: Alessio dice che lo hanno risparmiato.
2: Non riesco a dimenticare che mi avevi detto ad essere diventata un'altra. Violetta o Margherita, è vero?
3: Sei un idiota. Di che cosa ti lamenti? Sapevo bene ciò che dovevo fare.
2: Davvero?
3: Avresti potuto fermarmi con una parola, ma no, mi hai ceduta a lui.
2: Non t'ho ceduta a nessuno.
3: Sei stato tu a dirmi di agire.
2: In certi casi non è l'uomo che decide, ma la donna. Mi avevi quasi fatto credere al miracolo che una donna come te potesse veramente cambiare vita.
3: Sei odioso.
2: Così non ho cercato di fermarti. Eri tu che dovevi rispondere.
3: Una specie di prova d'amore, vero?
2: Proprio così.
3: Non ne vedo l'importanza, dato che non mi credevi.
2: È una fortuna che sia andata così. Non sarebbe stato bello se t'avessi creduta. Se fossi stato convinto del tuo cambiamento, sarebbe stata una grossa delusione.
1: Allora, possiamo anche interrompere perché tanto si è capito. Vedete che questa è una scena di dialogo, quindi loro parlano molto, ma c'è stato un evidente cambio di distanza apparente durante il dialogo. In tutta la prima parte parlavano di lavoro e la scena è stata ripresa con un'unica inquadratura di loro due a mezzo busto, fermi. Nel momento in cui lei ha iniziato a parlare dell'interessamento del criminale, del nazista, nei suoi confronti, subito si è staccato su un primo piano di lui e tutto il resto della conversazione è stata di primi piani, perché quello era veramente il nocciolo della questione, quello era veramente il tema che a loro interessava. E quindi questo avvicinarci, Hitchcock ci ha avvicinato noi fisicamente a loro quasi per sentire meglio quello che stessero dicendo. Poi a un certo punto tornano a parlare di lavoro e si ritorna a un piano più ampio per poi ritornare di nuovo ad avvicinarci. A un certo punto c'è anche un momento in cui c'è un'inquadratura, una soggettiva, cioè di lei nei confronti di lui, perché si vede lui di profilo, quindi in quel caso entriamo proprio nel suo punto di vista addirittura. Quindi vedete come in questo caso è un esempio molto semplice, il primo che vi faccio, cioè una scena di dialogo che però può già aumentare o diminuire sul piano emotivo, semplicemente allontanando o avvicinando la macchina da presa agli attori. Molto semplice, ma ci aggiunge un elemento appunto di emotività che il dialogo da solo non riesce a raccontarci. Ma ovviamente questo è un esempio semplice, banale. Vediamo qualcosa di un pochettino più articolato. Ad esempio, la finestra sul... So che notate quei due film, Jurassic Park e Jurassic World, che vi state chiedendo perché li ho inseriti. Lo scoprirete alla fine, perché altrimenti non sarebbe una conferenza sulla suspense. Allora, vi mostro una scena da La finestra sul cortile. Vi mostro l'inizio, proprio la prima inquadratura della finestra sul cortile, perché vediamo come Hitchcock è in grado di raccontarci il protagonista del film senza utilizzare neanche una parola. Allora, c'è questa inquadratura che parte da fuori, io qui l'ho accorciata, che ci mostra il cortile, quindi quello che è il teatro in cui avverrà la storia, e poi noi entriamo a volo d'uccello all'interno dell'appartamento e vediamo questo uomo che dorme. Tra l'altro, questo inizio, metto un attimo in pausa, è significativo, perché La finestra sul cortile è un film che parla di voyeurismo. Lui per tutto il tempo spia i vicini dalla finestra, e il fatto che Hitchcock inizi il racconto in questo modo, cioè facendo in modo che siamo noi i guardoni, che entriamo nella stanza di un uomo che sta dormendo, quindi non si accorge di noi in questo momento, e come se fossimo invisibili, che cosa facciamo? Entriamo nella sua stanza, lui non si accorge di noi, e noi cominciamo a curiosare in giro, e in questa unica inquadratura otteniamo molte informazioni. Intanto che lui si è rotto la gamba e quindi è fermo, vedete, su una sedia a rotelle. Perché si è rotto la gamba? Perché ha avuto evidentemente un incidente, fa il fotografo, c'è una fotografia distrutta, c'è una foto di un incidente, li scorrono, e quindi capiamo che abbiamo a che fare con un fotografo importante, che fa fotografie importanti, che ha avuto un incidente talmente importante che le sue fotografie finiscono nella copertina di importanti riviste di moda. In un'unica inquadratura Hitchcock ci ha raccontato il tema del film, cioè è un film sul guardare gli altri, e lo ha fatto facendo in modo che noi spiamo qualcun altro, ma soprattutto in un'unica inquadratura, senza usare neanche una parola, abbiamo già capito che abbiamo a che fare con un fotografo esperto, abituato all'avventura, abituato, abbiamo visto scene di guerra, una fotografia su un di sport, è abituato al jet set, fa foto di moda, però è bloccato su una sedia a rotelle con una gamba ingessata, e quindi evidentemente non potrà più fare le cose che faceva prima. Tutto questo in pochi secondi, con un'unica inquadratura, senza dover neanche parlare. Questo è cinema puro. Ora, qual è la cosa importante del cinema puro, cioè di questo modo di raccontare? È che noi spettatori non siamo passivi, ma siamo attivi, siamo coinvolti, perché non ci limitiamo a farci raccontare le cose, ma dobbiamo mano a mano scoprirle, capirle queste cose, quindi siamo coinvolti. Il regista, in questo caso Hitchcock, ci coinvolge all'interno della narrazione, non ci lascia passivi, ci dice: ok, io vi mostro le cose, dovete venirmi dietro, ho bisogno che voi mi seguiate. Sabotaggio, un film più antico, premessa, se no non si capisce, nella trama vediamo questi due personaggi, lei e lui. Lei ha appena scoperto che lui è l'artefice della morte del fratello di lei, che è morto in un attentato.
4: Adesso devi cercare di controllarti, non c'è altro da fare.
1: E guardate come siamo in grado di capire tutto quello che passa nella testa di lei senza che lei dica una parola.
4: Sono troppo cotte. Perché non sta attenta quando cuoce le patate? Ecco, noi da molto tempo, ormai dovrebbe saperlo come voglio che siano cotte le patate.
1: Ci avviciniamo, lei guarda, che cosa guarda? Guarda il piatto, le posate. Ah no, guarda il coltello. No, rifiuta quell'idea che per un attimo gli è balenata nella mente.
4: Le patate troppo cotte, non le posso mangiare. Perché non mandi a prendere un po' di...

0: Ora, io non l'ho voluto fare perché sono buono, ma se durante le... io arrivati a questo punto avessi fermato, qualcuno di voi se la sarebbe presa probabilmente. Fatemi capire come va a finire, avreste pensato. Perché a quel punto eravamo talmente coinvolti, anche se non abbiamo visto tutto il film, ma soltanto questo piccolo spezzone, che dovevamo sapere come andava a finire. E proprio è questo il coinvolgimento del pubblico all'interno della narrazione. Se avessero parlato, sarebbe crollata completamente la magia, ma semplicemente utilizzando inquadrature e montaggio, noi eravamo all'interno della mente della protagonista. Vediamo una cosa un pochettino più articolata. Allora, Vertigo. La donna che visse due volte in italiano. Vi mostro una sequenza. Il protagonista è James Stewart, investigatore che deve indagare su questa donna, la deve pedinare. Questa è la scena del loro primo incontro, si fa per dire, cioè lui vede lei per la prima volta. Questo è quello che succede. Quello che Hitchcock vuole raccontarci è quello che succede nella testa di James Stewart alla vista di questa donna. In sintesi possiamo definirlo un colpo di fulmine, cioè lui rimane evidentemente colpito da questa donna. Ora Hitchcock ci deve raccontare tutto questo e lo fa sempre senza dialogo, unicamente con le immagini. Vediamo come. Allora, siamo in un ristorante. Iniziamo con lui che guarda. Che cosa guarda? Notate come qui Hitchcock non stacca direttamente su quello che lui vede, ma ci accompagna lentamente. Ristorante, sentite i rumori sotto di fondo. Che cosa guarda? È il nostro occhio cade inevitabilmente su di lei, perché è l'unica vestita di verde in un ambiente completamente rosso, mentre tutti gli altri hanno vestiti scuri. E notate come all'improvviso aumenta la musica e scompaiono i rumori di fondo. Non è una soggettiva, cioè non è lo sguardo di lui, ma noi siamo dentro la sua testa in questo momento. Parte la musica e guardate qui, stacco su di lui. Adesso questa è una soggettiva, è come lui guarda le cose. E guardate Hitchcock come la rappresenta. Inquadra lei incorniciata all'interno delle stipite della porta. È come se lei fosse un dipinto, intorno ci fosse la cornice. Non ci dice apertamente lei è come un quadro, lui vede lei come se fosse la protagonista di un quadro. È tutto implicito. Lei si alza, si avvicina, si ferma per un attimo come se fosse ancora dentro il quadro e poi esce all'improvviso ed entra nel suo mondo. E qui la musica esplode, la luce intorno diventa completamente irrealistica ed è chiaro che questa è la rappresentazione del fascino che questa donna ha suscitato in lui. Poi lei se ne va ed è evidente che lei lo ha colpito in qualche modo. E tutto questo, ripeto, Hitchcock lo ha raccontato unicamente con le immagini. Ora, un regista moderno avrebbe mostrato lui che vede lei, poi magari lei se ne va, finisce. Se vuole dirci cosa gli passa per la testa, magari aggiunge un dialogo di lui col barista. Dice: chi è quella donna lì? Classiche scene che vediamo nei film moderni, ma perderebbe tutto il fascino, perderebbe tutta la magia. E a questo proposito, vi mostro l'ultima cosa, poi passiamo alla parte sulla suspense e vi mostro quelle due cose di Jurassic Park. Scena di Psycho.
1: Allora non vuoi prendere qualcuna delle mie pillole? Ti farebbero sparire subito tutto.
2: Non si fa sparire l'infelicità con delle pillole. Sai cosa faccio? Porto questi soldi alla banca. Poi vado a casa e ci dormo sopra.
0: Ok, scena successiva. Guarda, che cosa guarda? La busta con i soldi. Allora non è andata in banca, come aveva detto. Parte una musica, perché ci sono i soldi. Ah, sta facendo la valigia. Che ha in mente? E ancora guarda i soldi. È come prima in Sabotaggio, lei che guardava il coltello in continuazione. Non avrà mica intenzione di rubare i soldi.

0: Quindi avete visto qui, ancora una volta, con semplicemente delle immagini e il montaggio, siamo entrati nella sua mente, abbiamo visto le cose attraverso il suo punto di vista, abbiamo seguito il tormento di lei, che evidentemente aveva intenzione, non sappiamo ancora come e perché, di scappare col malloppo, e la cosa l'ha per un attimo tormentata, ma poi alla fine ha deciso di prendere i soldi e andarsene. Ripeto, tutto questo unicamente con le immagini, e arriviamo a quelle due immagini di Jurassic Park e Jurassic World. Ve l'ho voluto mostrare, ovviamente non hanno nulla a che fare con Hitchcock, ma per mostrarvi appunto questa differenza tra cinema puro e un cinema più parlato che troviamo in film moderni. Vi mostro due sequenze appunto da due film diversi, uno è di Steven Spielberg, Jurassic Park, l'altro non ne ho la più pallida idea, mi rifiuto di sapere chi sia il regista, ma è per mostrarvi la differenza fra un grande regista come Spielberg, che ha imparato dalla lezione di Hitchcock, e invece un regista moderno di film di blockbuster. Possiamo vedere le due scene comparate perché è una situazione analoga. Praticamente i protagonisti si accorgono che il dinosauro in questione è fuggito ed è diventato una minaccia. Vediamo prima come ci viene rappresentata in Jurassic World.
1: Cosa? Oh cazzo. Nessuna attività termica. Ma non ha senso.
0: C'è l'audio un po' basso, forse?
1: Queste porte non si aprono da settimane.
2: Quei segni di artigli erano già lì.
3: Credi che sia... Oddio.
4: Ha un chip, un impianto sulla schiena. Posso tracciarlo dalla sala di controllo.
2: Fino ai miei 13 anni considero Carl decisamente un padre più del mio vero padre. Sì, pronto?
5: Lui.
4: Dammi le coordinate dell'Indominus.
2: Ok, sì. Aspetta, lo faccio subito.

0: Questo muro è alto 12 metri. Pensi che abbia scavalcato?
1: Dipende.
0: Da cosa?
1: Dal tipo di dinosauro che hanno fabbricato in laboratorio.
2: Aspetta, ma che cavolo? È nel recinto.
3: No, è impossibile, io ero lì.
2: Claire, ti sto dicendo che è nel recinto. Aspetta un attimo, ci sono delle persone dentro.
3: Fatele uscire immediatamente.
4: Adesso! Recinto 11, qui controllo, dovete evacuare l'area di...
0: Sì, qual è il problema?
4: È nel recinto e lì con voi!
2: Via!

0: Ok, che cosa notiamo qua? Che il regista praticamente si è affidato solo ed esclusivamente ai dialoghi e praticamente ha fatto in modo che i personaggi ci raccontassero a noi tutto quello che succede. Praticamente noi non scopriamo nulla, tutto ci viene detto che c'è un problema nella recinzione, poi lui si accorge gli artigli e ci dice ma quegli artigli c'erano, e poi ci fanno vedere che il dinosauro è nel recinto e ci dicono il dinosauro è ancora nel recinto. Ma ci sono le tre persone e ci dicono, cioè non ci lascia nulla a noi, ci racconta tutto, ci dà la pappa pronta praticamente. Ora vi mostro come la stessa cosa l'ha fatta Spielberg e mi dite quale delle due scene preferite.
1: Ehi, dove li hai trovati quelli?
2: Nella cassetta sotto il sedile.
1: Sono pesanti?
2: Sì.
1: Allora sono cari, rimettili a posto.
2: E non mi spaventare. Oh, un binocolo infrarossi.

Ok, netta differenza, no? Nel primo caso siamo, ripeto, completamente passivi e tutto ci viene raccontato. Nel secondo caso siamo completamente dentro la narrazione, quindi scopriamo le cose insieme a loro. Quando il bambino sente il rumore dei passi, iniziamo a chiederci anche noi cosa sta accadendo. Quando si avvicina e vede quegli anelli, tra l'altro sapete come hanno fatto a fare quegli anelli? Spielberg ha raccontato che quella praticamente, gli anelli che si formano nei bicchierini, è praticamente la cosa più difficile di tutto il film, perché non riuscivano in alcun modo a fare questi anelli che si allargano. Hanno provato in tutti i modi, scuotendo, facendo, si creavano altre cose, e praticamente alla fine hanno scoperto che bastava mettere, tra virgolette, la corda di una chitarra sotto, e facendo vibrare la corda della chitarra, le vibrazioni provocavano quegli anelli che si allargano nel bicchierino. Ma comunque, a parte questo, avete visto come praticamente loro non dicono nulla, e quindi noi siamo dentro. È la differenza che c'è fra un regista che vuole semplicemente mostrarvi quanto è fico il nuovo dinosauro che hanno creato, e un regista invece che vi vuole prendere e portare dentro la narrazione, che vuole coinvolgervi nel racconto. E quando poi vediamo con quell'inquadratura il dinosauro per la prima volta, è praticamente come se fosse un sipario, perché noi vediamo da dietro la macchina, attraverso i vetri, qualcosa che succede. Poi all'improvviso l'inquadratura si alza, sentiamo prima il ruggito del dinosauro e poi finalmente lo vediamo in volto, e quando lo vediamo noi siamo così, mentre nella prima sequenza di Jurassic World siamo così, perché vabbè, ok, raccontaci le cose, adesso voglio vedere il mostro come è fatto. Totale differenza appunto fra chi non ha interesse in voi e chi invece mette noi spettatori come primo elemento fondamentale della narrazione. E questo ovviamente è un insegnamento che viene dall'arte di Hitchcock. Passiamo alla seconda parte, che è quella appunto dedicata alla suspense, che poi chiaramente si ricollega a questo aspetto. Ne ha accennato prima Paolo. Che cos'è la suspense? La suspense è, in breve, uno strumento potentissimo nelle mani di un narratore, che sia un narratore di cinema, che sia un romanziere, è la capacità di trattenere l'attenzione, l'interesse dello spettatore all'interno del racconto, che ovviamente è l'obiettivo primario di qualunque narratore. Come lo si fa? Lo si fa giocando con due elementi, che sono il tempo e le informazioni. Lo accennava prima Paolo, no? Ovvero non raccontare tutto subito allo spettatore, oppure raccontare qualcosa allo spettatore che il protagonista non conosce. Noi sappiamo qualcosa che lui non sa, e quindi il nostro interesse è capire, lo scoprirà, saprà anche lui la stessa cosa che sappiamo noi. E l'esempio che faceva Paolo, appunto quello che faceva Hitchcock per raccontare la differenza fra la paura, lo spavento e la suspense, che spesso vengono confusi, ma sono due cose ben diverse. Lo spavento è questo: vediamo una scena di due persone che si siedono al tavolo di un bar e iniziano a parlare del più del meno, dell'ultima giornata di campionato. Iniziano, parlano, noi seguiamo questa conversazione, a un certo punto saltano in aria, esplosione, perché scopriamo che c'era una bomba sotto il tavolo di cui noi non sapevamo nulla, che all'improvviso esplode e salta tutto. Risultato, noi saltiamo sulla sedia, 5 secondi di spavento, quella è la paura, è il killer che esce fuori all'improvviso. Che cos'è la suspense? Le due persone sedute al tavolo si siedono, iniziano a parlare, ma prima che inizino a parlare il regista inquadra sotto il tavolo una bomba che ticchetta. Loro non se ne accorgono e iniziano a parlare dell'ultima giornata di campionato. Risultato, noi per 2 minuti rimaniamo incollati a capire se loro si accorgeranno della bomba, la bomba esplode oppure no, se ne accorgeranno, scapperanno, che cosa succede? Noi rimaniamo lì incollati, sappiamo una cosa che loro non sanno. Questa è la differenza fra la sorpresa, la grande esplosione improvvisa, e la suspense che ci